0: Radio Icaro, novità.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

fiori da metterci dentro non ne ho. Ed ogni angolo di questo posto conserva il suo spazio per qualcosa, ma poi torno con niente da sporci sopra.

0: Radio Icaro, novità.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Per tornare all'evento più atteso dell'estate, dal 12 al 19 luglio arriva Rimini Cartoon Club, il festival internazionale del cinema d'animazione, fumetto e games. Nel centro storico ti aspettano i film animati, le mostre dedicate a Spider-Man, a Giorgio Capazzano e molto molto altro. E dal 16 al 19 luglio in piazzale Fellini torna Rimini Comics e la mostra mercato del fumetto con tanti autori, games, spettacoli e contest cosplay e K-pop. Seguici su www.cartoonclub.it.
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
3: Anna, la vera Betty, ti aspetta al centro commerciale Le Befane. Sabato 11 luglio alle ore 14. Vivi un evento imperdibile. Il firma copie esclusivo con Anna. Vuoi incontrarla? È semplice. Scarica il coupon della tua Befan Card, acquista il CD presso lo store Mondadori delle Befane e ricorda di conservare lo scontrino per salire sul palco. Non perdere questa occasione unica. Anna ti aspetta alle Befane l'11 luglio alle ore 14.
4: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
5: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
4: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
6: Radio Icaro, la musica continua.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Il 10 e 11 luglio a Rimini è Passaggi di Vino, la più attesa kermesse riminese dedicata interamente alle migliori etichette del territorio. Un sogno di mezza estate per due serate indimenticabili nella straordinaria cornice della piazza sull'acqua di Ponte Tiberio. Tra buon cibo, buon vino, buona musica, tanti amici e tutte le cantine della strada dei vini e dei sapori dei colli di Rimini. Passaggi di Vino, 10 e 11 luglio, piazza sull'acqua a Rimini. Stappa quest'estate!
2: Aspas, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere. Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
3: Radio Icaro

0: Radio Icaro, novità.
1: Let's go. Sounds good.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
3: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.

posto anche nascosto pur distante dalle tante stanterie in cui riposano gli amori ormai in disuso, quelli non storici di cui

0: 10 e 11 luglio a Rimini è Passaggi di Vino, la più attesa kermesse riminese dedicata interamente alle migliori etichette del territorio. Un sogno di mezza estate per due serate indimenticabili nella straordinaria cornice della piazza sull'acqua di Ponte Tiberio. Tra buon cibo, buon vino, buona musica, tanti amici e tutte le cantine della strada dei vini e dei sapori dei Colli di Rimini. Passaggi di Vino, 10 e 11 luglio, piazza sull'acqua a Rimini. Stappa quest'estate!
1: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
2: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.
3: Anna, la vera Betty, ti aspetta al centro commerciale Le Befane. Sabato 11 luglio alle ore 14. Vivi un evento imperdibile. Il firmacopie esclusivo con Anna. Vuoi incontrarla? È semplice. Scarica il coupon della tua Befan Card, acquista il CD presso lo store Mondadori delle Befane e ricorda di conservare lo scontrino per salire sul palco. Non perdere questa occasione unica. Anna ti aspetta alle Befane l'11 luglio alle ore 14.
4: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.

0: 1917 e il mondo era in guerra. Come tanti altri bambini, dovevamo andarcene da casa, lasciare Londra. Noi non volevamo, ma papà andava a pilotare gli aerei e mamma a curare i feriti, perciò saremmo rimasti soli. Così decisero di mandarci in campagna da quel pazzo di zio Albert e dal nostro cuginetto Horace.
1: Bike Service non è solo per due, ma anche per quattro ruote. Assistenza auto, moto e scooter multimarca. Centro revisione, sostituzione pneumatici di qualità a prezzi vantaggiosi. Aperto anche il sabato, mattina e pomeriggio. E da Bike Service trovi anche vendita di moto e scooter multimarca. Bike Service è in via Emilia 183, vicino alla nuova fiera di Rimini. Telefono 0541 74 35 58.
2: Le orchestre, le sale da ballo, le vostre dediche e richieste, tutto questo da 30 anni è liscio come l'olio. Dal lunedì al sabato, in diretta dalle 12 alle 13:20 su Icaro TV, canale 18 in Emilia Romagna.

Salve a tutti, buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con i giornali, con la rassegna stampa di Icaro. Oggi è martedì 7 luglio, sono le 7:31 in questo momento e noi cominciamo come di consueto l'appuntamento con un primo sguardo alle pagine di apertura per vedere assieme quali sono le notizie del giorno. Cominciamo allora con il Resto del Carlino, che apre con due notizie molto diverse. La prima, il titolo è dedicato alla crisi del settore moda con l'azienda Gilmar che entra in crisi e si è svolto un vertice regionale con azienda, sindacati e istituzioni e ora prende quota il ricorso alla cassa integrazione. La fotonotizia invece ci porta a un evento di cronaca di quasi 10 anni fa, lo stupro sul lungomare, perché la notizia torna agli onori delle cronache, perché Butungu, che fu diciamo così il capo di un gruppetto di quattro ragazzi che prima sulla spiaggia con una turista polacca e poi verso la statale nei confronti di un transessuale, portò avanti lo stupro e altri atti violenti, dovrebbe a breve finire di scontare la sua pena e quindi il Carlino è tornato sulla notizia parlando con il suo avvocato. Le altre notizie: Maggioli accelera, fatturato record, rivoluzione verde completata. Da San Marino invece ancora cronaca, finto incidente per spillare soldi, denunciati due truffatori. I lefebriani, si parla ancora dopo lo scisma, non arretrano e dicono restiamo figli della Chiesa, a parlare è il priore di Spadarolo. A Riccione invece si parla di politica perché comincia il Toto Sindaco e Renata Tosi prepara il suo ritorno nonostante alcuni rallentamenti da parte del centrodestra. Scuola, stipendi più alti ai docenti, ma le classi si svuotano. L'ultima notizia ci parla sempre di politica, la troviamo nel taglio alto, è una classifica del Sole 24 Ore sul gradimento dei primi cittadini e Sade Golvad è ai primi posti tra i sindaci per aumento del consenso. A fondo pagina troviamo invece le notizie che arrivano dal mondo dello spettacolo e ieri è stato a Rimini per

sulla pista, ma per quanto riguarda invece l'indotto e il fatturato, e si scopre così che la notte rossa di Ducati regala 25 milioni di euro, questo il valore dell'indotto per il centenario della Ducati, grazie alle tante presenze distribuite dai campeggi agli hotel 5 stelle. Nel taglio alto troviamo la cronaca, c'è un'eredità contesa e per il giudice donazioni, immobili venduti e favoritismi devono stare fuori dal processo. Dopo il pignoramento ora si parla di divisione dei beni. Politica, no alle preferenze, un'idea arrivata da un gruppo di deputate e senatrici che però non incontra il favore della politica, soprattutto riminese. Una storia, una disavventura, l'infarto allo sposo prima della festa, poi anche sul Corriere troviamo la notizia della Gilmar, avanti la cassa integrazione, e poi ancora una notizia di cronaca, siamo a Borgo Maggiore, San Marino, spray urticante per strappare la catenina, un sessantenne derubato da due rapinatori che si sono finti turisti. Lo sport invece, calcio, Champions League stasera al Tre Fiori, sfida il Lame. Invece per quanto riguarda il tennis, Manuel Mazza vince l'Open di Cesena, e invece la cultura e gli spettacoli ci portano a San Marino con Mehdi Dakan e la sua danza. Queste quindi le aperture di oggi. Torniamo adesso sulle pagine del Resto del Carlino e cominciamo a sfogliarlo assieme per entrare più nel dettaglio delle notizie, e l'apertura è proprio la politica, in particolare il gradimento del sindaco. C'è, come dicevamo, una classifica del Sole 24 Ore che arriva sulla base dei dati del sondaggio realizzato dall'Istituto Noto Sondaggi sul gradimento di presidenti di regione e sindaci dei comuni capoluogo. Come è stato fatto questo sondaggio? È stato effettuato intervistando 600 persone di ogni comune e 1000 di ogni regione, e da questi sondaggi, da queste interviste emerge che il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvad, ha degli ottimi consensi, al 55,5%, un po' in calo in realtà rispetto all'indagine dell'anno scorso, ma rimane comunque un indice di gradimento molto alto e soprattutto resta tra i migliori in Italia e anche tra i migliori in regione. In particolare Sadegholvad si piazza al 32esimo posto assoluto in Italia tra i sindaci dei comuni capoluogo e al quinto tra quelli dell'Emilia-Romagna. Al primo posto assoluto la prima cittadina di Firenze, Sara Funaro, seguita da Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli. In Emilia-Romagna invece in testa c'è il sindaco di Parma, Michele Guerra, al 60%. I suoi consensi anche per lui un po' in calo. Seguono poi Enzo Lattuca di Cesena, Alan Fabbri di Ferrara e Massimo Mezzetti di Modena. Tutti leggermente in calo, però con indici di gradimento ancora molto buoni. Ecco, adesso troviamo, siamo a pagina 3, la notizia che ha aperto l'edizione di oggi del Resto del Carlino. 10 anni dagli stupri di Miramare, presto Butungu uscirà dal carcere, abbiamo chiesto la semilibertà. Il capo del branco, così viene definito, sta scontando la sua pena a Padova. I fatti, come dicevamo, risalgono a 10 anni fa, nel 2017, quindi scusate, 9 anni fa. La notte tra il 25 e il 26 agosto, 4 ragazzi nordafricani stuprarono prima una giovane turista polacca sulla spiaggia di Miramare e picchiarono il suo fidanzato, e poi sulla statale violentarono una transessuale per i viaggi.

peruviana. Tre dei componenti del branco, due fratelli marocchini e un nigeriano, erano minorenni. L'unico maggiorenne era Guerlin Butungu, un congolese arrivato in Italia nel 2015. I tre ragazzi minorenni furono condannati a 9 anni e quindi hanno ormai definitivamente scontato la loro pena. Butungu invece fu condannato a 16 anni. Presto però anche per lui potrebbero riaprirsi le porte del carcere. Questo è quanto dice Liana Lotti, che è l'avvocata che lo segue da anni. Dice che grazie alla buona condotta in carcere, il percorso di riabilitazione che sta facendo, è stata chiesta per lui la possibilità di godere di permessi premio e ora si attende la risposta del magistrato. Il momento nero del settore moda, anche il gruppo Gilmar in difficoltà. Summit in regione per l'azienda di San Giovanni, che occupa 240 persone e ora è probabile il ricorso alla cassa integrazione. C'è stato appunto un incontro a Bologna a cui hanno partecipato vertici aziendali, sindacati, l'assessore regionale al lavoro, i rappresentanti di Confindustria e le sindache di San Giovanni e Cattolica. La regione a parlare è l'assessore al lavoro regionale Giovanni Paglia, è pronta a dare il sostegno con gli strumenti pubblici a disposizione alla Gilmar, così da superare l'attuale fase di difficoltà, salvaguardando l'impresa e l'occupazione di un'eccellenza produttiva del nostro territorio, una storica impresa simbolo del Made in Italy nel mondo. Questa è parte delle sue parole. Un altro settore che lamenta difficoltà economiche è quello dell'AUSL. C'è una rivolta, un'agitazione da parte dei dipendenti che parlano di blocco degli scatti solo per pochi, così viene detto, e nel mirino quindi c'è il nuovo piano delle progressioni. Il sindacato UIL lamenta criteri inaccettabili che penalizzano i lavoratori. A parlare poi è Bruno Galli in servizio al 118, che dice: in 20 anni di lavoro soltanto uno scatto. E poi lancia un'accusa, dice: il nostro presidente Michele De Pascale è al corrente di questa situazione indegna. Queste le sue parole. Andiamo avanti adesso e parliamo ancora di lavoro, di difficoltà del lavoro, però questa volta con una notizia per fortuna un po' più positiva, e arriva dal mondo della scuola, dove invece ora le buste paga potrebbero essere un po' più pesanti. C'è stato infatti il via libera al rinnovo del contratto. In arrivo aumenti e arretrati per i docenti e il personale ATA. C'è però anche qui un'ombra, un aspetto più negativo, perché il futuro della scuola è un futuro con meno studenti a causa del calo demografico che sembra davvero inarrestabile e purtroppo Rimini registra il calo più marcato in regione, soprattutto per quello che riguarda le iscrizioni alle elementari. Proseguiamo con la lettura del giornale. C'è una pagina dedicata allo scisma dei lefebriani, che la scorsa settimana è stato sicuramente uno dei temi più seguiti nella cronaca e nelle notizie. Dopo lo scisma, ora il Carlino raccoglie le reazioni del priorato di Spadarolo, in particolare la voce di Don Ludovico Sentagne, che dice: aspettiamo che l'uragano passi e intanto continuiamo per la nostra strada. Sicuramente però noi non vogliamo lo scisma.
Aggiunge poi che la scomunica se l'aspettavano, proseguendo per la strada che hanno seguito. Dall'altra parte però dice anche che alle messe i fedeli sono aumentati, ci sono più persone rispetto alle altre volte, e poi continua dicendo che continuano a sentirsi figli della Chiesa. In Vaticano però, così chiude l'articolo del Carlino con l'ultimo paragrafo, la vedono diversamente. Con l'ordinazione dei vescovi, le Lefebvriani hanno commesso un atto scismatico. Eppure, rilancia Sentagne, noi non vogliamo fare una chiesa parallela e lo abbiamo dimostrato in tutti questi anni. Andiamo avanti e arriviamo a Riccione, e il tema è la politica, perché in previsione delle prossime comunali nel 2027 torna ad affacciarsi l'ex sindaca Renata Tosi. In particolare, come racconta il Carlino, tramontata al momento la sua candidatura alle politiche in un seggio sicuro nel Sud Italia promesso da Forza Italia, l'ex sindaca avrebbe fatto sapere a civici e alleati di essere pronta a ripresentarsi come leader del centrodestra, nonostante però all'interno della stessa lista civica qualcuno le abbia suggerito di fare un passo di lato per sostenere una candidatura alternativa. La sua ipotesi, l'ipotesi della sua ricandidatura, infatti, ha messo in allarme le forze del centrodestra, in particolare Fratelli d'Italia, dove testualmente dice il Carlino, l'ex prima cittadina conta più avversari che sponsor e che resta il partito potenzialmente più robusto. Quindi insomma una situazione di cui vedremo gli sviluppi nei prossimi mesi, man mano che ci avviciniamo alle comunali. Sempre Riccione, per la cronaca, un incidente avvenuto all'incrocio tra i viali Milano e Cesare Battisti tra due scooter guidati da un uomo di 88 anni e da un 18enne, entrambi trasportati negli ospedali della provincia. Cattolica, progetto da 1,5 milioni di euro per rinnovare lo stadio, quindi una pista di atletica, illuminazione, spogliatoi. Cattolica parteciperà al bando nazionale Sport e Periferie per reperire fondi. A parlare è il vice sindaco e assessore allo sport Federico Vaccarini, che dice: ci siamo candidati come comune a questo bando per il rifacimento della pista di atletica, dell'impianto di illuminazione dello stadio e per gli spogliatoi. Il massimo importo a cui puntiamo è quello di 1 milione di euro, a cui noi poi aggiungeremo altri 500.000 euro. Vediamo le ultime notizie. Cronaca da Bellaria, Egea Marina, un malore in mare per un turista tedesco di 80 anni che è stato salvato dai marinai di salvataggio, trasportato in ospedale, prima rianimato anche con l'aiuto di una dottoressa, e adesso è sotto osservazione. Sant'Arcangelo, il gruppo Maggioli accelera sulla svolta green e aumenta il fatturato, ricavi da 345 milioni, consumi energetici in calo e ricorso all'economia circolare. Questa notizia poi la vedremo più ampiamente sul Corriere Romagna. Adesso andiamo verso la chiusura di questa prima parte con San Marino e la cronaca, la truffa del finto incidente a Dogana. Gli agenti incastrano due italiani, simulano un danno al paraurti per estorcere contanti a un automobilista. Sono stati denunciati e allontanati dal territorio. Prima di chiudere, vediamo gli appuntamenti, gli spettacoli per questa giornata. In particolare ci sono alcune notizie sul Carlino di oggi. La prima è l'intervista a Lino Banfi, che ha partecipato
ieri al Festival delle Serie TV alla Corte degli Agostiniani e racconta in una intervista la sua voglia ancora di partecipare a Un medico in famiglia, il ritorno di Nonno Libero, l'attore alle soglie dei 90 anni. Verdiana Bixio dice: il soggetto è già scritto, quindi potremo davvero presto vederlo di nuovo in TV. Le altre notizie che riguardano sempre gli spettacoli ci portano prima all'Aquafan, dove oggi cominciano i martedì con gli ospiti e la musica. Tanti gli appuntamenti che ogni martedì si svolgeranno quindi all'Aquafan. E infine il Mistfest, cominciato ieri e che andrà avanti tutta la settimana a Cattolica, a parlare di gialli e di misteri. Questa sera ci sarà il giornalista e scrittore Gianluigi Nuzzi, un giornalista investigativo che dialogherà con Alessandro Garramone, direttore del festival, e si confronteranno sul confine tra fatti e narrazione e anche sul ruolo dell'interpretazione. Sono le 7:51 in questo momento, adesso ci prendiamo una brevissima pausa, poi torniamo qui per continuare la rassegna sulle pagine del Corriere Romagna. Tra poco.

0: stabile 2 a base lunare Alfa. Arriveremo all'ora prevista. Comandante, una chiamata dalla Terra per lei.
1: Il suo compito è di far scendere un uomo su Meta.
2: Quassù la gente muore, John. A prima vista sembrano radiazioni, ma...
3: Ma cosa?
2: Radiazioni non ce ne sono.
4: Comandante, non è un virus. Hanno lesioni al cervello di tipo sconosciuto.
3: Ma la missione su Meta? Prima di fare un solo passo, io devo scoprire perché la gente muore così.
4: Noi cerchiamo una risposta, non degli eroi.
5: Era in ansia per me? Siamo sulla bomba più grande che l'uomo abbia mai costruito.
6: Sala comando a tutte le Aquila, rientrare subito alla base.
7: Accelerazione di gravità. La Luna sta uscendo dalla sua orbita.
8: Necessaria decisione umana.
5: Se tentassimo di improvvisare un ritorno verso la Terra,
9: rischieremmo sicuramente di fallire.
5: 13 settembre 1999. I segnali da Meta aumentano. Forse il nostro futuro è là.
10: In cucina, come per l'amore, gli abbinamenti fanno la differenza. Per questo torno sempre dalla Capannina e la Tramonteria. All'osteria La Capannina di Longiano c'è un cuore informale e accogliente, condito dal più suggestivo dei panorami. Le ricette della tradizione rivivono dall'antipasto al dolce, con la qualità della cucina fatta in casa. Della

0: 77 66 61 01. Te ne innamorerai.
1: Ogni domenica alle ore 20 e 35 andremo in onda con Scalabile, il format dedicato a imprenditori e professionisti che vogliono aumentare ed acquisire l'abilità per poter crescere nel proprio business. Parleremo di marketing, vendite, comunicazione, organizzazione, interviste di valore con personaggi e professionisti specifici del loro settore per poter condividere con te contenuti di grande valore. Io sono Michele Tampieri, questo è Scalabile e ci vediamo domenica alle ore 20 e 35.

Sono le 7.54 e noi adesso cominciamo la seconda parte della rassegna di questa mattina, spostandoci sulle pagine del Corriere Romagna, che apre con un primo piano dedicato alla World Ducati Week, la notte rossa. Tante le persone arrivate da oltre 94 paesi del mondo che hanno portato anche la loro moto, la loro Ducati, caricandola su aerei e su altri mezzi per arrivare in Riviera, un evento partecipatissimo, ma che soprattutto, questo è l'aspetto che viene principalmente raccontato nel servizio del Corriere Romagna, ha avuto un impatto economico sul territorio davvero imponente. Si parla di un indotto da 25 milioni di euro per quanto riguarda occupazione di alberghi, camping e poi tutto quello che riguarda la vita, quindi anche ristoranti e tutti gli altri aspetti della vacanza e del soggiorno, quindi sicuramente un risultato molto apprezzato per quanto riguarda il turismo. Un altro risultato apprezzato è quello di Maggioli, visto che è arrivato il bilancio di sostenibilità, una crescita che è continua, ma soprattutto una crescita che è sostenibile e una svolta green che anticipa le richieste delle norme dell'Unione Europea. Il 2025 si è infatti chiuso per il gruppo con ricavi consolidati pari a 345 milioni di euro, ovvero un incremento dell'11,25%. L'organico ha superato 3.500 dipendenti, quindi in questo caso un più 9%, per i quali nel 94% dei casi si parla di contratti a tempo indeterminato, quindi una situazione che anche in questo caso ha delle grandi ricadute benefiche sul territorio. La cronaca adesso: fratelli contro per l'eredità di famiglia, fuori donazioni, immobili e favoritismi, una causa nata da un pignoramento che però non può trasformarsi nel tentativo di ricostruire il patrimonio dei genitori. Cerchiamo di entrare più nel dettaglio, di capire di più cos'è successo. Si parla di anni di donazioni, immobili passati di mano e presunti favoritismi tra fratelli che però non possono essere rimessi in discussione in un semplice procedimento di divisione dei beni. Questo è il principio affermato dal Tribunale di Rimini, chiamato a decidere su una controversia ereditaria che si era trasformata nel tentativo di ricostruire l'intero patrimonio familiare. Così la giudice Giorgia Cecchini, con una sentenza non definitiva, ha dichiarato inammissibili tutte le richieste delle parti che chiedevano anche di riequilibrare le quote spettanti ai coeredi. Cresce la popolarità del sindaco di Rimini, 55,5%, questo l'abbiamo già visto anche sul Corriere e sul Carlino, scusate, il sondaggio del Sole 24 Ore. Rimaniamo però in ambito politico per un'altra notizia: c'è infatti una nuova legge elettorale in discussione alla Camera, che però non piace alle politiche riminesi. Un appello che arriva da un gruppo di deputate di centrodestra e di centrosinistra contro le preferenze, la possibilità cioè di inserire nella nuova legge elettorale una norma che permetta agli elettori di scegliere direttamente da chi essere rappresentati e di inserire nella scheda elettorale il nome del parlamentare prescelto. Questa è una proposta appunto di legge chiesta dal governo Meloni, in discussione alla Camera, che quindi vede d'accordo alcune politiche, in particolare Domenica Spinelli di Fratelli d'Italia ed Emma Petitti, consigliera regionale del PD, mentre invece si schierano contro altri
politici. Allora, in particolare, anche Beatriz Colombo si dice d'accordo, mentre invece la vice sindaca di Rimini, Chiara Bellini, è tra quelli che sono contrari. Schiaffi e umiliazioni ai due figli, madre di 48 anni rinviata a giudizio. La donna avrebbe incolpato la figlia maggiore del tentativo di suicidio della sorellina più piccola. Si parla quindi di aggressioni verbali, ma non solo, anche fisiche, e violenza psicologica, quella appunto di accusare la figlia maggiore di essere responsabile del tentativo di suicidio della sorella minore. Condotte andate avanti per più di 10 anni, dal 2013 fino al 2025, che sono costate ad una 48enne riminese il rinvio a giudizio con l'accusa di maltrattamenti aggravati ai danni di 2 dei suoi 3 figli. C'è un'interrogazione da parte di Renzi, Fratelli d'Italia, contro un problema che riguarda il trasporto pubblico, gli autobus. No agli aumenti, ma servono più controlli. L'evasione, dice, è pari all'11,65%, pur con pochissime verifiche. Le regole sono da cambiare, il biglietto va mostrato al conducente. Mentre invece dall'altra parte Start pensa a rincari attorno al 33%. Il comune investe nell'università e Confcommercio dice sosteniamolo. A parlare il presidente Zanzini, che dice: dal sindaco una presa di posizione importante, ora serve un tavolo permanente tra ateneo, imprese e istituzioni. Sposo colpito da un principio di infarto poche ore prima della festa nuziale. Siamo a Rimini. I fatti risalgono allo scorso 28 giugno. A parlare, a raccontare quanto è successo è la moglie Liliana, che dice: siamo corsi in ospedale, Leonardo è stato ricoverato per 3 ore, ma la sera c'era il ricevimento di matrimonio, così abbiamo firmato per uscire. Per fortuna è andato tutto bene. A Riccione la notizia di apertura è il Festival delle Serie TV, che in questi giorni si è svolto a Rimini e adesso si sposta a Riccione. L'evento arriva quindi sulla Perla Verde, anteprime, incontri e ospiti internazionali di primo piano, quindi continuano tutti gli eventi e gli ospiti, cambia però la sede del festival. Ritroviamo poi la crisi della Gilmar nella pagina di San Giovanni Marignano, Cattolica Valconca. Anche in questo caso ci viene detto che si prosegue con la cassa integrazione, ora garantisce la regione. Vediamo le ultime notizie. Sant'Arcangelo, Festival dei Teatri e polemica, musica alta fino a notte fonda. I residenti del centro denunciano rumori eccessivi, assembramenti e sporcizia e chiedono rilevazioni fonometriche per verificare i livelli di emissione sonora. San Marino, aggredito con lo spray al peperoncino, poi gli strappano la catenina d'oro. Un 60enne è stato derubato domenica pomeriggio nel parcheggio di via Giorgio Ordelaffi. I due giovani si sono avvicinati fingendosi turisti e chiedendo informazioni per poi dileguarsi. Sono le 8:03, noi siamo arrivati in chiusura con il nostro appuntamento con la rassegna stampa. Io vi ringrazio come sempre per essere stati qui con noi a sfogliare i giornali. Adesso ancora qualche minuto di pausa, poi torniamo qui per il TG del mattino.

0: Vuoi rivedere questo contenuto? Scarica l'app di Icaro Play per Smart TV e smartphone. Collegati in HBB TV con il tasto freccia su o vai sul sito icaroplay.it. Icaro Play, dove vuoi, quando vuoi.
1: Bentornati negli studi di Trebi Meteo. Nuova ondata di caldo sull'Italia dovuta a questa alta pressione, ancora una volta nordafricana, che piano piano si sta allungando verso l'Europa centro-occidentale. Le correnti più fresche che si vedono dirette verso l'est Europa si allontanano sempre di più e nei prossimi giorni non riusciranno a contenere questa avanzata africana. E quindi, insomma, anche per questo martedì prevediamo sì magari qualche annuvolamento che sfiora l'arco alpino, in parte riesce anche a superarlo, ma da un punto di vista proprio di nuvolosità ben poco, e quindi giornata soleggiata e calda, con da segnalare giusto la possibilità nelle ore pomeridiane di qualche breve temporale di calore sull'Appennino, soprattutto su quello centro-meridionale. Ma per essere, ripeto, estate piena, con temperature però che salgono, e quindi già torniamo a sfiorare i 35-36 gradi in pianura padana, nelle zone interne della Toscana, del Lazio, in Umbria, anche nelle aree interne delle isole maggiori. Per adesso tanto sole, tra l'altro caldo che si farà sentire ancora di più nei giorni successivi. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Era l'estate del 1917 e il mondo era in guerra. Come tanti altri bambini, dovevamo andarcene da casa, lasciare Londra. Noi non volevamo, ma papà andava a pilotare gli aerei e mamma a curare i feriti, perciò saremmo rimasti soli. Così decisero di mandarci in campagna da quel pazzo di zio Albert e dal nostro cuginetto Horace.
0: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di donne e uomini protagonisti dell'agricoltura tecnologica, dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, il futuro in campo. Ogni giovedì alle 20.35 su Icaro TV.
3: Sulla qualità non si chiude mai un occhio e sulla convenienza è sempre più sveglio. Dite che stiamo esagerando? Forse, ma non più di tanto. Ariccione, Today Conad Catullo.
4: Cosa c'è oltre i protocolli sanitari, le terapie e le cartelle cliniche? C'è la persona e la dimensione umana della cura. Sono Deborah Annolino e questo è AbbiCura, il nuovo format dove medici, infermieri e gli operatori della salute si raccontano e riflettono sulla relazione di cura. Vi aspetto tutti i venerdì su Icaro TV alle ore 20.35.

0: Salve a tutti, buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Icaro. Apriamo questa edizione del mattino del nostro notiziario con la cronaca. Un clima di ansia e timore costante che sarebbe durato oltre 10 anni. E questo lo scenario emerso dalle indagini che hanno portato al rinvio a giudizio di una donna di 48 anni residente a Rimini, accusata di maltrattamenti aggravati ai danni di 2 dei suoi 3 figli. Le condotte violente, secondo quanto ricostruito dalla procura di Rimini, sarebbero cominciate nel 2013 e proseguite sino al 2025. Ma non si tratterebbe solo di aggressioni verbali, ma anche in particolare di una vera e propria violenza fisica nei confronti della figlia maggiore, che oggi ha 17 anni, e il figlio più piccolo, che di anni ne ha 11. A sconvolgere però gli inquirenti è il carico di violenza psicologica, in quanto la 48enne avrebbe più volte comunicato ai figli l'intenzione di rinunciare a loro, minacciando di non frequentarli più. E ancora più grave l'accusa legata a un drammatico evento familiare. La madre, infatti, avrebbe incolpato la figlia maggiore del tentativo di suicidio della sorellina più piccola, arrivando a proibirle l'ingresso in casa. Ora, la prossima udienza è stata fissata il 18 gennaio. Nel processo si sono costituite parte civile i 2 figli vittime dei presunti maltrattamenti. Cambiamo argomento, parliamo adesso di una crisi legata al mondo del lavoro, perché un'altra azienda riminese della moda vive un periodo di difficoltà. Parliamo del gruppo Gilmar di San Giovanni in Marignano, che è stata al centro di un tavolo di salvaguardia occupazionale che si è svolto ieri in regione con i vertici dell'azienda, i rappresentanti di Confindustria della provincia, dei sindacati, dei lavoratori e delle sindache di San Giovanni in Marignano e Cattolica. Ora, tra le ipotesi emerse c'è quella di proseguire attivando la cassa integrazione guadagni straordinaria dopo un periodo di cassa ordinaria. Il prossimo incontro è fissato a settembre. Voltiamo pagina, parliamo del parcheggio di Piazza Marvelli, perché tra poco più di una settimana dovrebbe aprire. A causa però di alcuni slittamenti dei lavori in questa prima fase non ci saranno i posti per le moto. Vediamo il servizio.
1: Se per gli oltre 300 posti auto del parcheggio Tripoli l'attesa dovrebbe essere ormai agli sgoccioli, per quelli dedicati ai motori ci sarà ancora da attendere qualche mese. A quanto si apprende infatti dalla determina pubblicata sull'albo pretorio del Comune di Rimini, sono stati prorogati al 31 ottobre i termini contrattuali per il completamento dei lavori per l'infrastruttura di Piazza Marvelli, con la sola eccezione di quelli essenziali per l'apertura del parcheggio interrato per le auto, fissati al 30 giugno scorso. I 200 stalli a raso per i motoveicoli previsti dal progetto arriveranno quindi solo in autunno. Per ovviare al ritardo, l'amministrazione ha così rinnovato di 3 mesi, fino al 26 settembre, l'accordo col privato per l'occupazione del terreno di via Cirene, traversa di via Tripoli, che già dall'estate 2024 è stato utilizzato come area di sosta temporanea per le moto, nel tentativo non sempre riuscito di limitare il parcheggio selvaggio sui viali delle Regine, nelle vie di accesso al Parco del Mare e spesso anche nel piazzale della Chiesa dei Salesiani. Si prospetta quindi un'altra estate di passione. Per il parcheggio interrato dedicato alle auto non dovrebbero invece esserci ulteriori slittamenti. Nei giorni scorsi l'amministrazione aveva spiegato che dopo le obbligatorie operazioni di collaudo l'apertura dovrebbe avvenire tra il 12 e il 15 luglio. Definito il regolamento d'uso del nuovo parcheggio e realizzata la viabilità temporanea di accesso. All'appello mancano ora solo le tariffe della sosta. A gennaio il cantiere poi riaprirà per la realizzazione della piazza sopraelevata, un nuovo belvedere, con un investimento da circa 7,2 milioni di euro.
0: E adesso torniamo alla cronaca, perché c'è una disputa tra ex compagni per l'affido del cane che arriva in tribunale. Lei accusa lui di appropriazione indebita, ma ora rischia di finire indagata per calunnia. Vediamo.
2: Una storia d'amore è finita male che si trasforma in una battaglia legale senza esclusione di colpi. Non ci sono beni materiali contesi, ma un animale, un cane meticcio di piccola taglia, finito al centro di un processo penale davanti al tribunale di Rimini. Tutto ha inizio nel giugno del 2025 a Riccione. Una donna di 60 anni denuncia l'ex compagno, di 8 anni più giovane, per appropriazione indebita. Secondo il racconto della donna, l'ex, con il pretesto di una visita, si sarebbe allontanato con l'animale senza più restituirlo, ignorando messaggi e diffide legali. Quel cane, che per lei è come un figlio, le sarebbe stato regalato nel 2018. A supporto della sua versione, la signora ha presentato certificati di iscrizione all'anagrafe canina in diverse regioni che attesterebbero la sua proprietà esclusiva. Ma la versione dell'imputato è diametralmente opposta. Il 52enne, difeso dall'avvocato Stefano Caroli, sostiene di essere lui il legittimo proprietario sin dalla nascita dell'animale. A suo dire, infatti, la firma sui documenti di cessione sarebbe stata falsificata dall'ex compagna utilizzando le fotocopie dei documenti d'identità. Una tesi che avrebbe convinto il giudice monocratico ad assolvere il 52enne perché il fatto non sussiste. La donna ora rischia l'apertura di un procedimento per calunnia nei suoi confronti, anche se attraverso il suo legale Alessandro Buzzoni ha preannunciato il ricorso in appello contro la sentenza assolutoria di primo grado.
0: Si apre un'altra settimana afosa in provincia di Rimini. Le massime nella prima parte della settimana si attestano sui 31-33 gradi e da oggi la costa e la pianura centrale della provincia di Rimini torneranno in fascia gialla per disagio bioclimatico. Nelle pianure emiliane previste massime sopra i 35 gradi e in questa prima parte della settimana non ci sono precipitazioni significative in vista. Il cielo sarà quindi generalmente sereno o poco nuvoloso. Parliamo adesso di gradimento della politica, perché il Sole 24 Ore dà i voti agli amministratori italiani. Nel sondaggio effettuato su circa 600 elettori, il sindaco Jamil Sadegholvad migliora nell'indice di gradimento rispetto al giorno dell'elezione, ma cala sui dati del 2025. Sentiamo.
3: Nel sondaggio Governance Poll 2026 del Sole 24 Ore, il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvad, migliora l'indice di gradimento con il 55,5%, più 4,2 rispetto al giorno dell'elezione. Come indice assoluto è al 32esimo posto a livello nazionale tra i sindaci di capoluogo, al quinto posto tra i sindaci dei capoluoghi emiliano-romagnoli, ma è al primo posto in regione per crescita, al 7° posto a livello nazionale. Cala però il consenso rispetto al 2025, quando il primo cittadino riminese era al 59%, 11° in Italia e 3° in regione. L'indice più alto in Emilia-Romagna è quello del sindaco di Parma, Michele Guerra, col 60%, ma con un calo del 6,2%. Spicca il meno 11,2% di Matteo Lepore a Bologna, che scende al 51%. Oltre a Sadegholvad ad avere un consenso in crescita in Emilia-Romagna, sono solo Gianluca Zattini a Forlì col più 2,6% che lo porta al 53% e Alan Fabbri a Ferrara con un più 0,6% per un indice totale del 58,5%. Perde consenso tra i governatori di regione Michele De Pascale, che si attesta al 52%, meno 4,8% rispetto al giorno dell'elezione. A livello nazionale c'è Sara Funaro, sindaca di Firenze, in vetta alla nuova edizione della Governance Poll con un indice del 66%. Non tira una bell'aria per il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, che chiude con il 38%. Il sondaggio è stato effettuato su un campione di 1000 elettori in ogni regione e 600 ogni comune capoluogo. Il periodo delle interviste è andato dal 2 aprile al 26 giugno.
0: E c'è un altro sondaggio di cui parliamo adesso, perché sono stati presentati in regione i risultati della seconda indagine sul servizio ferroviario regionale, svolta sempre con interviste, in questo caso agli utenti. Anche in questo caso un giudizio generalmente positivo, ma con importanti margini di miglioramento. Sentiamo.
4: Un'indagine dell'Università di Modena e Reggio Emilia su incarico delle associazioni dei consumatori e con un finanziamento della regione, che ha coinvolto oltre 1900 utenti sulle tratte FER e RFI tra novembre e dicembre. Ci sono miglioramenti, ma ancora tanto da fare. La valutazione media è di 5 su una scala di 7. Le criticità più segnalate: puntualità, sicurezza, igiene, numero dei treni in circolazione e convenienza del prezzo.
5: Giudizio positivo, però ci sono aree in cui si può migliorare, in particolare nella parte relativa, diciamo, alla fase pre-viaggio. C'è un aspetto che riguarda come arrivo in stazione, perché per esempio ci dicono di migliorare l'integrazione con i trasporti pubblici, soprattutto per quanto riguarda la rete FER rispetto alla rete RFI. Durante il viaggio quello che emerge è che le valutazioni sono positive, ma per esempio è migliorata sicuramente la percezione di pulizia dei servizi igienici. Questo anche in stazione è un elemento su cui dobbiamo dare atto alla rete, ma ci sono altre aree come per esempio la sensazione di sicurezza, piuttosto che la percezione rispetto all'integrazione tra la rete regionale e la rete nazionale, o il comfort di viaggio, diciamo, complessivo, che dovrebbero essere migliorati. E c'è ancora poca conoscenza su ad esempio servizi come la carta Mi Muovo, che anche se migliorata dalla valutazione precedente che abbiamo fatto 2 anni fa, rimane comunque un'area da migliorare, così come nel post viaggio, quindi dopo il viaggio, l'aspetto relativo alla conoscenza dei propri, diciamo, diritti come viaggiatore, dell'autorità di regolazione dei trasporti e delle procedure che devono essere seguite nel caso di un reclamo.
0: E passiamo adesso allo sport. Si è aperta domenica sera a Riccione, con la sfilata degli atleti, la 19ª edizione del Festival del Sole. L'evento, dedicato alla ginnastica, animerà la Perla Verde sino a venerdì. Vediamo.
4: Oltre 3.000 atleti hanno sfilato lungo viale Ceccarini per l'apertura del Festival del Sole, la più grande rassegna internazionale di ginnastica per tutti dell'Europa meridionale. La kermesse ha proposto un festoso corteo di delegazioni provenienti da 16 nazioni che, sventolando le proprie bandiere, hanno raggiunto Piazzale Roma per il gran galà d'apertura. L'evento, sotto lo slogan Love is Freedom, si conferma un pilastro dell'estate riccionese, unendo sport, spettacolo e inclusione sociale. Momento significativo della serata, l'esibizione della campionessa paralimpica Giusy Sbaglio, che ha portato sul palco il valore della wheelchair dance sport. Fino al 10 luglio Riccione diventa un palcoscenico diffuso. Le esibizioni e le coreografie degli atleti si svolgono in contemporanea ogni sera nelle 3 arene allestite tra Lungomare e Centro, in Piazzale Roma, in Piazzale Aldo Moro e nell'area dei Giardini Montanari.
0: Ospite ieri sera di una puntata speciale di Calcio.Basket il nuovo direttore generale della Dole Basket Rimini, Renato Nicolai, che ha spiegato le scelte di mercato di RBR, da Mattia Udom ai due americani al lungo italiano da inserire nel roster, e ha svelato il nome del nuovo team manager di Rimini. Sentiamo.
6: Siamo quasi al completo con gli italiani, diciamo che ci manca un decimo giocatore che dovrebbe essere, diciamo, nel settore lunghi. Però stiamo cercando un profilo giovane, un profilo di un ragazzo che possa essere anche migliorabile. È chiaro che tutti noi vogliamo la Serie A, io sono il primo che la voglio, non potete immaginare nemmeno quanto. Però possiamo sicuramente essere certi che ci sono almeno 4-5 altre squadre che hanno la stessa identica ambizione, e di queste 5-6 squadre, noi compresi, 2 andranno su e le altre rimarranno deluse. Per cui dobbiamo fare il passo lungo come la gamba. Noi abbiamo da raggiungere uno scudetto, che è quello che abbiamo già raggiunto quest'anno, che è quello del pareggio di bilancio. Per mantenere un livello altissimo, Mattia era un giocatore che nella nostra tipologia di scelte doveva essere tra di noi. Devo dire che lui ha cercato una Serie A, ma ha capito che la miglior Serie A2 che poteva scegliere era Rimini. Non vorremmo un giocatore un tiratore sugli scarichi, per fare un esempio. Perché i tiratori li abbiamo, noi abbiamo bisogno di un giocatore con delle gambe, con un giocatore che possa prendere un vantaggio, possa superare un uomo, possa avere... poi è chiaro che non deve subire in difesa contro i tre avversari, però nella nostra tipologia di ricerca c'è questo giocatore proprio per quello che è stato detto adesso. Sull'altro ruolo sono dubbi, un 5, tendenzialmente la nostra idea è verso un 5 il più possibile verticale. Vi posso anticipare che questo, diciamo che è uno scoop, che il nuovo team manager.
7: Siamo contenti.
6: Il nuovo team manager sarà Giorgio Broglia, che è un ragazzo che anche se viene da Pesaro è
8: riminese d'adozione.
6: È un riminese d'adozione che lascia il basket giocato per intraprendere una nuova carriera con una voglia, una vitalità, un entusiasmo contagioso.
0: E questo è tutto, siamo arrivati in chiusura con il nostro appuntamento con l'informazione. Adesso, dopo una breve pausa, sarà il momento della rassegna stampa nazionale, poi torniamo in diretta alle 9 su Radio Icaro e Icaro TV con Tempo Reale Estate e vedremo anche oggi gli eventi principali di questa giornata. Grazie ancora per essere stati con noi, vi auguro una buona mattinata.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.
3: Tutti i mercoledì il centro storico di Rimini vive anche in notturna. Fino alle 23.30 la moda diventa un grande party. Oltre 200 negozi saranno aperti organizzando promozioni speciali ed eventi. Shopping, food, arte, cultura e mercatini illumineranno il centro storico di Rimini per tutti i mercoledì d'estate.
4: Rimini Shopping Night, in collaborazione con CNA Rimini, con il contributo di Comune di Rimini, Assicop Unipol, Banca Malatestiana e Vernocchi Auto.
5: Anna, la vera Betty, ti aspetta al centro commerciale Le Befane. Sabato 11 luglio alle ore 14. Vivi un evento imperdibile. Il firmacopie esclusivo con Anna. Vuoi incontrarla? È semplice. Scarica il coupon della tua Befan Card. Acquista il CD presso lo store Mondadori delle Befane e ricorda di conservare lo scontrino per salire sul palco. Non perdere questa occasione unica. Anna ti aspetta alle Befane l'11 luglio alle ore 14.
6: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
7: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
6: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.

0: Radio Icaro. Tempo reale, estate.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovati anche questa mattina all'appuntamento con Tempo Reale Estate. Oggi è martedì 7 luglio e sono le 9.07. Noi cominciamo la nostra oretta in compagnia con il nostro regista Matteo Munaretto, che ci saluta dall'altra parte del vetro e che saluta anche voi tutti. Io sono Stefano Rossini. Cosa facciamo in questa oretta? Beh, guardiamo un po' le tante cose da fare in questo giorno estivo, in questo caldo giorno estivo a Rimini, in Romagna, sulla Riviera, perché come sempre sono davvero tantissimi gli appuntamenti che ci aspettano in questa giornata, tanti gli eventi, i concerti, gli incontri, insomma c'è davvero una scelta molto molto ampia, ma non solo, perché guarderemo anche, anzi avremo il piacere di regalarvi una cena o qualche cosa da bere o una degustazione, un aperitivo, insomma un momento piacevole o un ricordo di vino o di cibo legato al nostro territorio per passare una buona estate o comunque insomma stare un po' bene. Con cosa cominciamo? Prima di diciamo così concentrarci sugli eventi che ci aspettano quest'oggi, diamo invece un'occhiata, torniamo su un evento di ieri. Non so se vi ricordate che abbiamo parlato del festival delle serie televisive, che tra l'altro oggi si sposta per gli ultimi appuntamenti da Rimini a Riccione. Ieri c'è stato l'incontro con Lino Banfi, nonno libero, per quanto riguarda ovviamente le serie TV. La carriera di Lino Banfi è una carriera che è andata avanti tanti anni, che è passata dal cinema alla televisione, ma per quanto riguarda il mondo delle serie, il personaggio che forse lo ha reso più famoso è proprio nonno libero, di un medico in famiglia. Allora ieri, durante l'incontro alla corte degli Agostiniani, ha parlato, ha ricordato il lavoro, questa attività nel mondo dello spettacolo legata alle serie televisive, e alle soglie dei 90 anni ha detto: mi piacerebbe tornare a fare nonno libero, sarebbe molto bello. Ed è più che un'idea, insomma un sogno che viene espresso durante un incontro, perché addirittura il soggetto è già pronto e lui avrebbe già anche l'idea per ricominciare, per l'inizio, per come affrontare la ripresa della serie. Quindi un momento quindi in cui si sono incontrati, diciamo così, la storia dell'attività di Lino Banfi fino ad oggi, ma anche la voglia di tornare in TV dopo oltre 10 anni di un medico in famiglia. È intervenuta poi anche Verdiana Bixio, che è la presidente di Publispay, che era presente all'incontro di ieri e ha proprio confermato la voglia di portare avanti questo sogno. Ha detto: sarebbe bellissimo riaprire questo capitolo per raccontare una famiglia italiana in un momento storico globale così complicato. Non è solo una questione di gusto del soggetto della serie, ci sono anche delle scelte strategiche da parte della rete. E appunto, dicevamo, Lino Banfi ha detto che ha già in mente come svolgere l'inizio di questo ritorno. Dovrebbe iniziare con la morte di nonno libero, questo, no, l'incipit anche un po' travolgente, un po' sconvolgente, ma poi io spunto all'improvviso e dico a tutti che non è vero. Sarebbe bello poi far vedere una famiglia contemporanea, affrontare anche temi più legati alla contemporaneità, restando però fedeli allo spirito della serie. Queste le sue parole. Dicevamo che oggi il festival, l'Italian Global Series, si sposta a Riccione, e fra gli ospiti più attesi della giornata ci sono Nicolas Meyer, regista, e il produttore David Zucker e l'attrice Pilar Fogliati per l'anteprima mondiale della serie Una piccola formalità, adattamento del romanzo di Alessia Gazzola. La serata all'Arena Ceccarini si concluderà alle 22:30 con la proiezione in anteprima del primo episodio del nuovo adattamento della serie cult La casa nella prateria, che arriverà su Netflix tra un paio di giorni, il 9 luglio. Quindi anche in questo caso un ritorno, un remake, un reboot di una serie davvero di tanti anni fa, parliamo degli anni a cavallo tra gli anni 70 e 80, una serie che ha fatto la storia della televisione, e come tante serie in questo momento in cui c'è tanta nostalgia del passato, torna anche in una nuova veste. Poi, oltre a questi appuntamenti, per 4 serate sulla spiaggia a fronte di Piazzale San Martino prenderà il via Midnight Screening, un ciclo di 4 proiezioni di serie da brividi con inizio a mezzanotte. Il primo appuntamento è con il primo episodio di The Terror, Devil in the Silver. Quindi insomma tanti gli appuntamenti legati al mondo dello spettacolo e delle serie TV. Ricordiamolo, oggi il festival si sposta a Riccione. Adesso cominciamo subito con la musica. Per Tempo Reale Estate abbiamo anche tanti appuntamenti musicali, tanti momenti. Allora vediamo

Ed erano Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore, il primo video della mattinata. Rimaniamo a Riccione e continuiamo, anzi adesso parliamo di musica, perché oggi è il primo martedì in cui cominciano gli eventi musicali con la musica a Bordovasca, all'Acqua Fan. Sono tanti gli ospiti che si alterneranno settimana dopo settimana. Allora, vediamo qual è il programma, come con chi si comincia. Allora, si parte in generale tutti i martedì alle 14:30 nella piscina delle onde. Questo è il Festival Maxibon Music Wave, che oggi, martedì 7 luglio, comincia la sua programmazione e poi, come dicevamo, prosegue per tutti i martedì di quest'estate 2026. A inaugurare il parco sarà Luke, all'anagrafe Luca Pasquariello, classe 2007, un cantautore che oggi è uno dei volti musicali più amati dalla generazione Z, che è arrivato come tanti suoi colleghi alla ribalta dopo l'esperienza nella scuola di Amici 24. Luca ha saputo tradurre il calore, questa esperienza televisiva, nel successo sulle piattaforme digitali. Le sue hit più famose al momento, Tutta Rosa e Parigi in motorino, hanno registrato milioni di streaming, ma in particolare si presenterà con la sua nuova hit estiva, il tormentone, come si diceva un po' di anni fa, Melodrammatica, che tra l'altro vanta la collaborazione con la cantante spagnola Cristina Lora. Poi la line-up degli artisti prosegue martedì prossimo, 14 luglio, con Rob, poi il 21 luglio ci sarà Saif, Molella il 28 luglio, Cioffi il 4 agosto, Welo l'11 agosto e Angie il 18 agosto. Questi gli appuntamenti del martedì, ma non saranno gli unici eventi musicali o gli unici eventi che accompagneranno la vacanza all'Acqua Fan di Riccione, perché ci sono anche quattro appuntamenti speciali del giovedì con The Long Sunset il 9 e il 23 luglio e poi il 6 e il 20 agosto. Che cos'è The Long Sunset? Sarà un'apertura prolungata del parco acquatico sino alla notte, cioè fino alle 23 di sera, a partire dalle 10 di mattina, quindi 13 ore non stop di scivoli, divertimento e tutto quello che accade all'Acqua Fan di Riccione. E in particolare poi nel pomeriggio la piscina onde si accenderà con lo showman Frankie Chiappinelli e gli Acqua Dancer. Quindi insomma davvero davvero un'estate di movimento, di divertimento, di acqua e di fresco che ci vuole in queste giornate torride all'Acqua Fan. Quindi tanti gli appuntamenti che ci aspettano. Ricordiamolo, oggi pomeriggio l'apertura della musica a Bordovasca con il Maxibon Music Wave alle 14:30 aprirà Luke. Prima della prossima pausa musicale vi ricordo, visto che questa mattina siamo partiti a bomba con gli eventi, perché sono tantissimi quelli che ci aspettano per la giornata, che avremo anche il momento del gioco e della premiazione. Il numero a cui chiamare quando sarà il momento di accaparrarsi il premio è il nostro 337-511-336, che potete utilizzare però nel frattempo anche per mandare, se volete, i vostri saluti, per raccontarci cosa state facendo, come va questo martedì mattina, questo inizio di luglio nelle vostre vite, nelle vostre, che siano vite lavorative o già di vacanza. Quindi insomma fateci sapere cosa fate. Noi adesso ci ascoltiamo un'altra canzone, poi torniamo qui.

Questa era Katy Perry con Watch It Burn, guardalo bruciare, che è quello che possiamo fare noi guardando l'atmosfera fuori casa in queste giornate davvero infuocate. Oggi facciamo una piccola pausa meteo. Oggi si aspettano tra i 31 e i 33 gradi qui in Riviera, con una discreta umidità. Sarà insomma una giornata piacevole per chi sta sulla spiaggia e può passarla tra la brandina, la brezza e un bagno nel mare. Un pochino più complicata invece per chi lavora o si muove in centro, nelle zone senza aria condizionata, perché appunto l'aria molto umida e calda, questa bolla di umidità si fa un po' sentire. Tra l'altro siamo passati al disagio bioclimatico, allerta gialla. Non vogliamo adesso lasciare spazio sicuramente a notizie negative. Comunque il caldo può essere, per chi può sopportarlo bene, sicuramente un bel momento dell'estate. Io vi ricordo solo di non uscire nelle ore più calde, bere tanta acqua, mangiare frutta fresca, vestitevi con vestiti leggeri e chiari, insomma cercate di non fare lavori pesanti nelle ore centrali della giornata. Grazie a Matteo Munaretto che accompagna queste indicazioni di salute e sicurezza con una musica, sentite, molto rassicurante, piacevole, perché anche innervosirsi, preoccuparsi, lamentarsi non fa poi che aumentare i battiti cardiaci, il momento appunto di ansia, e tutto questo crea un ulteriore disagio che sarebbe meglio evitare. Quindi state calmi, cercate il più possibile di godervi la giornata. Se proprio non potete a un certo punto rinunciare a fare quello che dovete fare, magari fatelo con un po' di aria condizionata se avete la possibilità di farlo. In generale non strafate. Di cosa parliamo adesso? Ieri è cominciato il Mistfest, ne abbiamo chiacchierato dei primi appuntamenti insieme ad Alessandro Garramone, che è il curatore della rassegna. C'è stato la serata di apertura insieme a Lella Costa. Questa sera secondo appuntamento, e c'è un altro bel nome che oggi racconta sul Carlino in una bella intervista nella pagina dedicata agli appuntamenti e agli spettacoli quali saranno i temi affrontati questa sera. Parliamo di Gianluigi Nuzzi, un giornalista investigativo molto autorevole, non ha davvero bisogno di presentazioni, un volto conosciuto della televisione italiana che dal 2013 conduce il programma TV Quarto Grado. Di cosa parlerà questa sera? E questa è la prima domanda che gli viene fatta dal giornalista del Carlino, e lui dice sarà un dialogo, dialogherà infatti con Garramone sui programmi, sui libri e un po' anche sulla mia storia professionale, ma soprattutto ci concentreremo sul confine tra fatti e narrazione, sul ruolo dell'interpretazione e sul rischio che anche l'informazione finisca per essere letta attraverso appartenenze e schieramenti. Si parlerà anche di verità giudiziaria, dice, che resta quella più approfondita, scritta da chi è delegato ad indagare e giudicare. Chi commenta da spettatore ha spesso una visione parziale ed emotiva. Documentarsi sui fatti di cronaca giudiziaria richiede tempo, e non bisogna dimenticare che queste storie riguardano tragedie umane e non una fiction, quindi vanno approcciate con la giusta sensibilità. Ovviamente poi il tema si concentra sul caso di cronaca che ha riguardato il nostro territorio più famoso degli ultimi anni, ed è il delitto di Pierina Paganelli. E chiede proprio il giornalista a Nuzzi: secondo lei per quale motivo un caso del genere ha avuto una risonanza nazionale così ampia? Perché ha interessato così tante persone? E risponde Nuzzi: questo secondo me è successo perché è un caso molto particolare, in quanto tutto è avvenuto sul pianerottolo di casa, in un contesto segnato da una relazione clandestina e da un misterioso incidente stradale che precede l'omicidio. È una vicenda in cui molti si identificano, perché quello che è accaduto in quel contesto
potrebbe succedere in qualsiasi condominio. E poi c'è la questione delle movente. Movente attribuito all'indagato da Silva, che ricordiamo nel primo grado è stato assolto. Era un movente complesso e non determinante, e anche, aggiunge Nuzzi, l'appartenenza dei protagonisti ai testimoni di Geova ha suscitato molto interesse, quindi una vicenda che ha fatto molto scalpore. C'è però poi anche il un'ulteriore precisazione da parte di Nuzzi, che riprende quello che ha detto poco fa, ovvero come concentrandosi sul caso, sul movente, sulle persone che ruotano attorno al fatto di cronaca, spesso poi ci si dimentichi della vittima. Dice: questa cosa purtroppo succede spesso, ci si concentra sul volto del male e ci si dimentica della vittima. Resta però il dolore atroce dei familiari per una vita spezzata, e questo quindi, come dicevamo prima, richiede anche una certa sensibilità e attenzione nel trattare il fatto. Quindi ricordiamo, questa sera alle 21 in piazza Primo Maggio per la seconda serata del Mistfest, l'appuntamento è con il giornalista investigativo Gianluigi Nuzzi, che dialogherà insieme ad Alessandro Garramone. Adesso un'altra canzone, poi torniamo qui e parleremo di un evento molto particolare di questo

0: Ed erano Martin Garrix ed Ed Sheeran con Repeat It. Adesso parliamo di un bel evento che ci sarà questo pomeriggio a Rimini alle 18 presso l'ospedale Infermi, un evento che mette assieme la musica e la solidarietà, o meglio la sensibilizzazione verso un tema sempre molto d'attualità, quello del personale e i pazienti dell'ospedale, ma soprattutto gli effetti benefici che la ascolto della musica porta anche in chi sta affrontando un momento difficile dal punto di vista sanitario. La musica, noi ne parliamo spesso, anche oggi abbiamo visto tantissimi eventi legati alla musica, è un momento piacevole, davvero un balsamo per l'anima, una pratica che ci aiuta a conservare le memorie, a raccontare la nostra vita di tutti i giorni, i sentimenti, ma può essere anche qualcosa di più. E allora da alcuni anni va avanti un bel appuntamento, un piano per un ospedale forte, che fa parte di un cartellone Affacciati alla finestra. La direzione artistica è della pianista Francesca Cesaretti, che da alcuni anni appunto porta avanti questo progetto, e quest'anno in particolare il concerto rientra anche nel cartellone della Sagra Musicale Malatestiana. L'appuntamento sarà per oggi pomeriggio alle 18 tra la scala C e la scala D dell'ospedale Infermi di Rimini, sicuramente una location molto particolare. A suonare ci sarà la pianista Giulia Vazzolere, che è in collegamento telefonico con noi. Ciao Giulia, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie per essere qui con noi. Allora, che cosa porterai oggi pomeriggio col tuo pianoforte?
1: Oggi pomeriggio con il mio pianoforte porterò una tappa della Tour di Per Elisa, che è il mio ultimo progetto editoriale e discografico. È appunto un progetto cross mediale che ha visto vedere la luce un libro e un disco. È un progetto che si prefigge di portare la musica classica a tutti, in tutti i contesti, a partire dal teatro, ma non solo, anche nei contesti ad alto scorrimento e anche appunto nel cosiddetto sociale, nei contesti dove appunto c'è bisogno di

0: avverrà effettivamente questo progetto. Per me, diciamo, il fatto che ci siano all'interno del mio tour di Perelisa anche delle date negli ospedali, perché appunto c'è questa di Rimini, poi più avanti ce ne sarà una a Monza, è una cosa che ho fortemente voluto, non è né una scelta di comodo né una scelta di marketing, ma è qualcosa che sono delle opportunità che ho cercato proprio perché diciamo l'anima di Perelisa vuole essere appunto quella di portare la musica classica a tutti. I grandi compositori del passato, Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, non scrivevano per una cerchia di pochi eletti, non scrivevano per poche persone dei salotti aristocratici, borghesi, scrivevano come fanno i compositori oggi per dar vita alle emozioni dell'essere umano, l'amore, il dolore, la sofferenza, la rabbia. E se impariamo a leggere con occhi nuovi anche la musica classica, ci rendiamo conto che non è assolutamente noiosa, non è assolutamente distante da quella che è la nostra realtà, ma in realtà interpreta i nostri sentimenti più veri e più profondi. E il fatto poi di portare la musica in un contesto dove c'è sofferenza, per me è una cosa ancora più bella, se posso usare questo termine, perché mi sento emozionata quasi più che se dovessi andare a suonare in un teatro importante, proprio perché oltre al fatto che dovrò cercare di dare del mio meglio, ho davanti a me delle persone che sono già provate, stanno passando un momento difficile, di sofferenza, di difficoltà, e quindi a maggior ragione è giusto che abbiano la mia dedizione, la mia musica veramente al 100%.
1: Giulia, tra l'altro sul sito della Sagra Musicale Malatestiana c'è il programma dei brani che suonerai oggi, come citavi tu, Beethoven, Chopin, Debussy, Schumann, insomma una bella scelta. Che cosa racconti con questo percorso? Qual è anche il messaggio, l'itinerario che proponi in un luogo, come hai detto tu, che anche un effetto in più, quello della sensibilizzazione, quello del volersi avvicinare a chi anche sta passando un momento di difficoltà, e nel contempo anche riflettere sulla musica classica oggi, quindi anche sul ruolo del pianista, del musicista in questo contesto?
0: Sì, è una domanda molto interessante. Vedi, si dice sempre che la musica classica è morta, che sempre meno persone si avvicinano ai teatri, alle sale da concerto, e questo in parte, ahimè, è vero, però la colpa non è della musica classica, non è che improvvisamente la musica classica è diventata noiosa o è diventata incapace di parlare alle persone, ma sono stati i musicisti classici che, con diciamo l'obiettivo, il desiderio sacrosanto, ci mancherebbe, di preservare l'eredità importantissima della letteratura musicale classica, hanno chiuso questo repertorio, questo genere, e veramente in una torre d'avorio dell'iperspecializzazione. Ormai ascoltare un concerto di musica classica sembra qualcosa di esclusivo o comunque di molto formale, e invece non è così. Pensiamo a come erano i teatri 200 anni fa: la gente andava a teatro perché il teatro era il luogo dove si socializzava, si andavano a salutare gli amici, si chiacchierava, si facevano conoscenze, si mangiava, per tacere di altro, insomma. Quindi erano veramente i teatri luoghi di aggregazione e dove si faceva cultura insieme alla socialità, insieme all'amicizia, insieme alla vita. Oggi abbiamo perso questo spirito e abbiamo confinato la musica classica a qualcosa che deve essere messo in modo frontale. Io mi siedo, suono, tu stai zitto e mi ascolti. Non è così. E quindi, diciamo, è molti anni che io avevo in animo di fare un progetto di, passami il termine, divulgazione della musica classica, e con Perelisa ho deciso in qualche modo di dare la luce, ecco, a questo progetto, questo desiderio che avevo, che si prefigge di prendere il grande repertorio e di portarlo a tutti. Quindi io ho scelto volutamente una miscellanea di tutti i più belli, più famosi brani della letteratura pianistica. Di proposito non ho scelto una monografia, di proposito non ho scelto brani molto ricercati, proprio perché ho voluto sfruttare l'effetto appunto di

0: di popolarità di questi brani, che sono ancora in grado di essere riconoscibili e di essere accattivanti per il grande pubblico, e cercare così di avvicinare anche i giovani, ma non solo, insomma, anche le persone che magari normalmente non vanno a teatro ai concerti di musica classica. Ed effettivamente sta succedendo, perché mi capita appunto molto spesso di trovare delle persone che poi mi ringraziano e mi dicono: passato un momento magico, non avrei mai pensato di provare queste emozioni ascoltando Debussy, ascoltando Chopin, ecco. E in particolar modo la data di oggi mi sta molto a cuore, perché appunto, oltre al fatto che l'umanità non è solo in teatro ma c'è dappertutto, l'umanità che c'è in ospedale è un'umanità molto particolare, è un'umanità che è sofferente, che sta lottando, e quindi è giusto portare, noi come musicisti abbiamo anche la missione di portare la musica con il linguaggio universale, e è giusto che siamo noi ad avvicinarci a portare un momento di grande elevazione, di grande anche eleganza, bellezza, se vuoi, perché comunque l'eleganza, certo, e la bellezza non sono dei concetti esclusivi, ma possono essere invece anche uno strumento di cura, e a maggior ragione in un contesto dove ci sono degli esseri umani che stanno lottando, che stanno soffrendo, che magari stanno vedendo tutto nero, ecco, che la musica può diventare il momento in cui alzano la testa e provano a, in qualche modo, a fare un raggio di luce.
1: Giulia, grazie davvero per essere stata con noi. Ricordiamo l'appuntamento oggi pomeriggio alle 18 all'ospedale Infermi di Rimini, tra la scala C e la scala D, per il concerto di Giulia Vazzoler per Elisa. Grazie ancora e buona giornata.
0: Grazie ancora a te, un saluto a tutti gli ascoltatori e aspetto oggi alle ore 18.
1: Molto volentieri. Ciao Giulia.
0: Ciao.
1: Ricordo, perché mi sono dimenticato di dirlo all'inizio parlando della presentazione di questo evento, che è anche organizzato da AIL, l'Associazione Italiana per la Lotta contro le Leucemie, Linfoma e Mieloma. Così abbiamo dato un'informazione più completa. Adesso è arrivato il momento del gioco, quindi 337-511-336 per vincere il premio di oggi. Adesso, mentre va il prossimo video musicale, affrettatevi, chiamate per vincere il premio di oggi. Quale sarà? Lo scopriremo dopo assieme.

0: domenica.
1: Ed era Saif con Buona Domenica. Allora, intanto ringraziamo Ilaria, un po' timida, che non ha voluto chiacchierare in diretta, ma che ha chiamato e si è aggiudicata una confezione di 2 bottiglie di vino della Cantina de Borg. E quindi, insomma, la ringraziamo comunque per aver partecipato, e magari il vino la scioglierà un pochino e sarà un po' meno timida, e la prossima volta farà una chiacchierata con noi qui in diretta. Vi ricordo anche per i prossimi giorni il numero è il 337 511 336, sia per partecipare in diretta per vincere il premio del giorno. Ogni giorno abbiamo un premio e sono sempre legati al mondo del cibo e del vino e delle degustazioni, ma è il numero che potete utilizzare anche per chiacchierare con noi, per farci sapere cosa state facendo. Noi siamo quasi in chiusura, abbiamo gli ultimi minuti di trasmissione e poi un'altra canzone. Io direi che se il nostro regista Matteo Munaretto è pronto con la nuova sigla degli eventi, potremmo lanciare questa rubrichetta di chiusura in cui riprendiamo un po' le fila di tutte le cose che ci sono da fare oggi in Riviera. Gli eventi di oggi in Romagna, fuochi d'artificio, tante le cose da fare. Allora vediamo che quali sono gli appuntamenti di oggi. Allora partiamo da Cattolica alle 21 in piazza Primo Maggio per il Mistfest, l'incontro con il giornalista investigativo Gianluigi Nuzzi per una serata dedicata al rapporto tra verità e informazione. Nuzzi dialogherà con il direttore del festival Alessandro Garramone. A Riccione invece, all'Acquafana alle 14.30 nella piscina Onde, ci sarà il giovane cantautore Luke, all'anagrafe Luca Pasquariello, che apre gli appuntamenti e i concerti del martedì a bordo piscina. Rimini invece, Sagra Malatestiana, all'ospedale infermi alle 18, ci sarà Affacciati alla finestra per Elisa, non un semplice concerto ma un'esperienza crossmediale che unisce il debutto editoriale e discografico di Giulia Vazzoler sul palco, musica e parole per essere protagoniste di un dialogo serrato. Alla Corte degli Agostiniani di Rimini alle 21 la proiezione del film di Paul Thomas Anderson, Una battaglia dopo l'altra. Invece al Giardino Bimbi alle 21.15 il film che sarà proiettato è Il cielo che si spegne nel mare, l'ingresso è libero. Ancora cinema al Cinema Tiberio alle 21 per la rassegna Accadde domani e Progetto Gemme, la proiezione del film Chateau Nostro di Leandro Picarella. E invece a Sant'Arcangelo per il Sant'Arcangelo Festival alle 22.30, poi sarà in replica i prossimi giorni l'8 e il 9 di luglio all'ITSE Molari, sarà in scena Shout Twice di Caterina Andreu e Melissa Guex. Alle 21 al Teatro Lavatoio Lisa Loren presenta The Wizard is Not Real. Questi sono gli appuntamenti riminesi. Vediamo qualcosa attorno: a Cervia la spiaggia Ama il libro in piazzetta Pisacane alle 21.15 il noto ematologo Alfonso Zaccaria presenta Muri di idee, mentre invece a Gatteo sarà una serata liscio alle 21.30 all'Arena Rubicone con Moreno il Biondo, ma sono tanti altri gli appuntamenti poi nel territorio romagnolo. Noi finiamo, insomma, abbiamo finito, ci siamo concentrati su quelli più vicini al nostro territorio riminese e riccionese. Adesso un'ultima canzone, poi ci ritroviamo per i saluti finali.

0: Ed era Tommaso Paradiso a agitare Coca-Cola con il suo mood sempre un po' anni 80 vaporwave. Non so se avete, se ci state seguendo in televisione, avrete visto il video con questi scenari che ricordano i loghi delle videocassette, delle vecchie VHS, quelle copertine a bande di colore. Tommaso Paradiso sempre un appassionato di questo stile un po' retro, che ci porta in chiusura della puntata di oggi. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Noi siamo arrivati alla fine di questa oretta a chiacchierare di eventi e di cose da fare. Io vi auguro davvero di passare una buona giornata, che sia ad ascoltare un concerto, a guardare un film, a lavorare come tutti noi, ma insomma i momenti di pausa ci sono, magari un attimo per andare a fare un bagno al mare, una passeggiata nell'entroterra, un giretto, insomma impariamo anche a goderci un po' di tempo libero anche quando non siamo in ferie. Per fortuna il nostro territorio ci offre davvero tante tante possibilità. Ringrazio Matteo Munaretto che ci ha fatto compagnia in questa oretta. Io sono Stefano Rossini e l'appuntamento è per domani mattina, sempre alle 9. Buona giornata.
1: Tempo reale estate.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.
3: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
4: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
5: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
6: Per tornare all'evento più atteso dell'estate, dal 12 al 19 luglio arriva Rimini Cartoon Club, il festival internazionale del cinema d'animazione, fumetto e games. Nel centro storico ti aspettano i film animati, le mostre dedicate a Spider-Man, a Giorgio Capazzano e molto molto altro. E dal 16 al 19 luglio in piazzale Fellini torna Rimini Comics e la mostra mercato del fumetto con tanti autori, games, spettacoli e contest cosplay e K-pop. Seguici su www.cartoonclub.it. Cartoon
7: Club. Uno per uno. Su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi.

0: Aspas, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla Riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere. Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Anna, la vera Betty, ti aspetta al centro commerciale Le Befane. Sabato 11 luglio alle ore 14. Vivi un evento imperdibile. Il firmacopie esclusivo con Anna. Vuoi incontrarla? È semplice. Scarica il coupon della tua Befan Card. Acquista il CD presso lo store Mondadori delle Befane e ricorda di conservare lo scontrino per salire sul palco. Non perdere questa occasione unica. Anna ti aspetta alle Befane l'11 luglio alle ore 14.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.
4: Uno per uno su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi.

0: Classico di ieri, un successo di oggi.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Aspas, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla Riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere.
1: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
2: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
3: Anna, la vera Betty, ti aspetta al centro commerciale Le Befane. Sabato 11 luglio alle ore 14. Vivi un evento imperdibile. Il firmacopie esclusivo con Anna. Vuoi incontrarla? È semplice. Scarica il coupon della tua Befan Card, acquista il CD presso lo store Mondadori delle Befane e ricorda di conservare lo scontrino per salire sul palco. Non perdere questa occasione unica. Anna ti aspetta alle Befane l'11 luglio alle ore 14.
0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
4: Uno per uno. Su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi.

0: buon vento.
1: Uno per uno.
2: Uno per uno torna domani.
1: Radio Icaro.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
3: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.
4: Anna, la vera Betty, ti aspetta al centro commerciale Le Befane. Sabato 11 luglio alle ore 14. Vivi un evento imperdibile. Il firmacopie esclusivo con Anna. Vuoi incontrarla? È semplice. Scarica il coupon della tua Befan Card. Acquista il CD presso lo store Mondadori delle Befane e ricorda di conservare lo scontrino per salire sul palco. Non perdere questa occasione unica. Anna ti aspetta alle Befane l'11 luglio alle ore 14.
5: Tutti i mercoledì il centro storico di Rimini vive anche in notturna. Fino alle 23:30 la moda diventa un grande party. Oltre 200 negozi saranno aperti organizzando promozioni speciali ed eventi. Shopping, food, arte, cultura e mercatini illumineranno il centro storico di Rimini per tutti i mercoledì d'estate.
6: Rimini Shopping Night, in collaborazione con CNA Rimini, con il contributo di Comune di Rimini, Assicop Unipol, Banca Malatestiana e Vernocchi Auto.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali. Aspas, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere.
2: Per tornare all'evento più atteso dell'estate, dal 12 al 19 luglio arriva Rimini Cartoon Club, il festival internazionale del cinema d'animazione, fumetto e games. Nel centro storico ti aspettano i film animati, le mostre dedicate a Spider-Man, a Giorgio Capazzano e molto molto altro. E dal 16 al 19 luglio in Piazzale Fellini torna Rimini Comics e la mostra mercato del fumetto con tanti autori, games, spettacoli e contest cosplay e K-pop. Seguici su www.cartoonclub.it. Cartoon Club.
3: Radio Icaro. Novità.
4: Let's go. Sounds good. Real good.

Sono le 12 e 31 minuti. Radio Icaro. Salita del vuelo con destino a la

0: Radio IQ. Radio IQ. Informazione locale.
1: Salve a tutti, buongiorno e ben ritrovate l'appuntamento con l'informazione di Icaro. Apriamo questa edizione del radiogiornale con la cronaca. Una violenta rapina in pieno giorno sul litorale riminese, con tanto di coltello puntato alla vittima. L'episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì nella zona di Rimini Sud, dove un 22enne di origine egiziana, spalleggiato da alcuni complici, ha avvicinato un turista strappandogli con forza la collana d'oro che portava al collo. Per assicurarsi la fuga ha poi brandito un coltello tentando di colpire al volto la vittima. Immediata la segnalazione al 112, ma all'arrivo dei carabinieri i malviventi si erano già dileguati. Dopo aver prestato i primi soccorsi al turista, i militari hanno raccolto le testimonianze e analizzato le immagini dei sistemi di videosorveglianza, riuscendo ad ottenere una descrizione accurata dell'autore della rapina. Ne è nata una vera e propria caccia all'uomo che ha portato in breve tempo a bloccare il 22 egiziano nei pressi del bagnino 107 di Riva Azzurra. L'uomo è stato trasferito presso la locale casa circondariale di Rimini. Ora proseguono gli accertamenti per identificare i complici che hanno preso parte all'aggressione. Continuiamo con la cronaca. Si chiude erroneamente fuori casa e nel tentativo di rientrare precipita dal tetto. Un 51enne lombardo residente a Misano è stato trasportato nella serata di lunedì all'ospedale Bufalini di Cesena. Secondo quanto è emerso dagli accertamenti effettuati dai carabinieri, l'uomo intorno alle 20:40 è rimasto chiuso fuori dalla villetta a due piani di Porto Verde in cui vive. Con le chiavi all'interno dell'abitazione, il 51enne ha deciso allora

0: sottoposto per anni i propri figli minori a vessazioni fisiche e psicologiche, ci racconta tutto Lamberto Abbati.
1: Un clima di ansia e timore costante che sarebbe durato oltre 10 anni, e questo è lo scenario emerso dalle indagini che hanno portato al rinvio a giudizio di una donna di 48 anni residente a Rimini, accusata di maltrattamenti aggravati ai danni dei 2 dei suoi 3 figli. Secondo quanto ricostruito dalla procura di Rimini, le condotte violente sarebbero iniziate nel 2013 e proseguite in modo abituale fino allo scorso anno. Non si tratterebbe solo di aggressioni verbali, con l'uso di termini scurrili e denigratori volti a demolire anche la figura del padre, ma di una vera e propria violenza fisica. L'accusa sostiene che i bambini, in particolare la figlia maggiore, che oggi ha 17 anni, e il figlio più piccolo, che di anni ne ha 11, sarebbero stati picchiati con schiaffi, calci e spinte. In un'occasione uno dei 2 sarebbe stato addirittura colpito alla testa mentre si trovava a terra in lacrime. Le condotte violente non avrebbero risparmiato nemmeno altri familiari. Fratelli e sorelle, infatti, avrebbero assistito all'aggressione fisica della madre nei confronti del nonno materno, ma a sconvolgere anche il carico di violenza psicologica. La 48enne, infatti, avrebbe più volte comunicato ai figli l'intenzione di rinunciare a loro, minacciandoli di non frequentarli più. Ancora più grave l'accusa legata a un drammatico evento familiare. La madre avrebbe incolpato la figlia maggiore del tentativo di suicidio della sorellina più piccola, arrivando a proibirle l'ingresso in casa. La prossima udienza è stata fissata il prossimo 18 gennaio, quando la donna sarà chiamata a testimoniare in aula.
0: Il Sole 24 Ore dà i voti agli amministratori italiani. Nel sondaggio effettuato su circa 600 elettori, il sindaco di Rimini, Jamil Sadegolvad, migliora nell'indice di gradimento rispetto al giorno dell'elezione, ma cala sui dati del 2025. Il servizio di Simona Mulazzani.
2: Nel sondaggio Governance Poll 2026 del Sole 24 Ore, il sindaco di Rimini, Jamil Sadegolvad, migliora l'indice di gradimento con il 55,5%, più 4,2 rispetto al giorno dell'elezione. Come indice assoluto è al 32esimo posto a livello nazionale tra i sindaci di capoluogo, al 5° posto tra i sindaci dei capoluoghi emiliano-romagnoli, ma è al 1° posto in regione per crescita, al 7° posto a livello nazionale. Cala però il consenso rispetto al 2025, quando il primo cittadino riminese era al 59%, 11esimo in Italia e 3° in regione. L'indice più alto in Emilia-Romagna è quello del sindaco di Parma, Michele Guerra, col 60%, ma con un calo del 6,2%. Spicca il meno 11,2% di Matteo Lepore a Bologna, che scende al 51%. Oltre a Sadegolvad ad avere un consenso in crescita in Emilia-Romagna, sono solo Gianluca Zattini a Forlì col più 2,6% che lo porta al 53% e Alan Fabbri a Ferrara con un più 0,6% per un indice totale del 58,5%. Perde consenso tra i governatori di regione Michele De Pascale, che si attesta al 52%, meno 4,8% rispetto al giorno dell'elezione. A livello nazionale c'è Sara Funaro, sindaca di Firenze, in vetta alla nuova edizione della Governance Poll con un indice del 66%. Non tira una bella aria per il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, che chiude con il 38%. Il sondaggio è stato effettuato su un campione di 1000 elettori in ogni regione e 600 ogni comune capoluogo. Il periodo delle interviste è andato dal 2 aprile al 26 giugno.
0: Ospite ieri sera di una puntata speciale di Calcio.Basket, il nuovo direttore generale della Dole Basket Rimini, Renato Nicolai, che ha spiegato le scelte di mercato di RBR e ha svelato il nome del nuovo team manager di Rimini. Sentiamo allora le sue parole.
3: Siamo quasi al completo con gli italiani, diciamo che ci manca un decimo giocatore che dovrebbe essere, diciamo, nel settore lunghi. Però stiamo cercando un profilo giovane, un profilo di un ragazzo che possa essere anche migliorabile. È chiaro che tutti noi vogliamo la Serie A, io sono il primo che la voglio, non potete immaginare nemmeno quanto. Però possiamo sicuramente essere certi che ci sono almeno 4-5 altre squadre che hanno la stessa identica ambizione, e di queste 5-6 squadre, noi compresi, 2 andranno su e le altre rimarranno deluse, per cui dobbiamo fare il passo lungo come la gamba. Noi abbiamo

0: da raggiungere uno scudetto, che è quello che abbiamo già raggiunto quest'anno, che è quello del pareggio di bilancio. Per mantenere un livello altissimo, Mattia era un giocatore che nella nostra tipologia di scelte doveva essere tra di noi. Devo dire che lui ha cercato una Serie A, ma ha capito che la miglior Serie A2 che poteva scegliere era Rimini. Non vorremmo un giocatore, un tiratore sugli scarichi, per fare un esempio, perché i tiratori li abbiamo, noi abbiamo bisogno di un giocatore con delle gambe, con un giocatore che possa prendere un vantaggio, possa superare un uomo, possa avere... poi è chiaro che non deve subire in difesa contro i tre avversari, però nella nostra tipologia di ricerca c'è questo giocatore proprio per quello che è stato detto adesso. Sull'altro ruolo sono dubbi, un 5, tendenzialmente la nostra idea è verso un 5 il più possibile verticale. Vi posso anticipare che a questo... diciamo che è uno scoop, il nuovo team manager.
1: Siamo contenti.
0: Il nuovo team manager sarà Giorgio Broglia, che è un ragazzo che anche se viene da Pesaro
2: è un riminese d'adozione
0: che lascia il basket giocato per intraprendere una nuova carriera con una voglia, una vitalità, un entusiasmo contagioso.
3: E questo è tutto, siamo arrivati in chiusura con il nostro appuntamento con l'informazione. Da Stefano Rossini e tutta la redazione di Radio Icaro, un grazie per averci seguiti e un buon proseguimento di giornata.
4: Radio Icaro, l'informazione continua. Radio Icaro, un classico.

0: Socatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
3: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
4: Il 10 e 11 luglio a Rimini è Passaggi di Vino, la più attesa kermesse riminese dedicata interamente alle migliori etichette del territorio. Un sogno di mezza estate per due serate indimenticabili nella straordinaria cornice della piazza sull'acqua di Ponte Tiberio. Tra buon cibo, buon vino, buona musica, tanti amici e tutte le cantine della strada dei vini e dei sapori dei colli di Rimini. Passaggi di Vino, 10 e 11 luglio, piazza sull'acqua Rimini. Stappa quest'estate!
5: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.
6: Radio Icaro.

0: combino un disastro.
1: In Blu 2000 News.
2: Ci vedremo ad Ankara al vertice NATO nella città turca, allo stesso tavolo la premier Meloni e il presidente americano Trump dopo i ripetuti attacchi alla presidente del Consiglio e all'Italia del tycoon. Caos Ucraina, mentre i leader NATO decidono sull'invio di armi a Zelensky, ancora attacchi incrociati di Mosca e Kiev nel mirino Belgorod, dove è stato attaccato l'aeroporto interessato poi da un incendio. Fine corsa, trovata morta, uccisa a colpi d'arma da fuoco Anastasia Berezovska, la donna in fuga sospettata di essere l'autrice dell'attentato a Monaco contro l'oligarca filorusso Ermolaev, due le persone arrestate. Trovato il mandante per la procura di Roma, ci sarebbe Walter Lavitola dietro l'attentato di ottobre a Sigfrido Ranucci. I PM gli contestano il reato di strage in concorso con la banda arrestata la scorsa settimana. Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Avvia oggi il vertice NATO ad Ankara, la vigilia ancora tensione tra Italia e Stati Uniti. Con gli attacchi del presidente americano Trump sul tavolo restano i nodi internazionali, a iniziare dall'Ucraina. Antonella Mazza Teruel.
3: Per il vertice NATO sull'aumento degli investimenti militari sono attesi ad Ankara 32 capi di Stato e di Governo dei paesi dell'Alleanza Atlantica che nel 2025 si sono impegnati a innalzare in un decennio le spese per le forze armate al 5% del prodotto interno lordo, pari a oltre 100 miliardi di euro l'anno per l'Italia, che ha già raggiunto il 2% del PIL. Il capo della Casa Bianca Donald Trump, critico per la ripartizione degli oneri tra gli alleati, è appena arrivato nella capitale turca, dove è atteso l'annuncio su accordi per la fornitura di armamenti. Intanto, nel suo intervento al forum sull'industria della difesa in vista del vertice NATO, il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Mark Rutte ha già parlato di un progetto antidrone. Gli alleati intraprendono la strada del riarmo massiccio e ribadiscono il sostegno continuo a Kiev. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è ad Ankara per partecipare al vertice e pretende con insistenza difese aeree perché, dice, lo scontro con la Russia si è spostato nei cieli. Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
2: Ad Ankara la prima occasione d'incontro tra Trump e la premier Meloni dopo i ripetuti attacchi del presidente americano all'Italia. La maggioranza fa quadrato e decide di non replicare. Facciamo il punto con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
4: Buongiorno Piera Achille, meno contatti possibili, la strategia di Palazzo Chigi in vista del summit NATO che inizia nel pomeriggio ad Ankara appare chiara. Meloni deve restare distante da Trump per evitare sorprese e non perché nel meme pubblicato dal tycoon ci sia scritto ordine restrittivo necessario in riferimento proprio alla premier. Dopo lo sconcerto per il nuovo improvviso attacco del presidente americano, la scelta di non replicare indica un preciso percorso. Il rapporto tra Meloni e Trump è compromesso e al momento non serve forzare la mano, si lavora per riannodare i fili, ma a livello diplomatico. L'Italia, da parte sua, nello specifico degli impegni presi per il riarmo in ambito dell'Alleanza Atlantica, garantirebbe un aumento della spesa militare fino al 2,8% del PIL. Altro fattore di contrapposizione con la Casa Bianca, l'acquisto di armi per dare all'Ucraina. Il ministro della difesa Crosetto ha specificato che saranno armi prodotte da Italia e Francia, quelle destinate a Kiev e non da Washington, da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, nello studio.
2: Esplosioni a Damasco, vicino all'hotel dove alloggia il presidente francese Macron durante la sua visita. Nessuna conseguenza per lui, primo leader europeo a visitare Damasco dopo la caduta di Assad. Marco Burini.
5: Al-Sharaa e il suo ospite Macron hanno subito un'imboscata. Stamattina a Damasco sono esplose delle bombe vicino all'hotel dove alloggiava il presidente francese, che comunque era già uscito per andare al palazzo presidenziale. Macron è arrivato ieri, primo capo di Stato europeo a sbarcare nella capitale siriana, da quando Ahmed Al-Sharaa, ex terrorista dell'ISIS, ha preso il potere spodestando Assad nel dicembre di 2 anni fa. I due avevano cenato insieme nella città vecchia e visitato la moschea degli Omajadi. Macron è qui soprattutto per assicurare contratti alle compagnie francesi. La ricostruzione della Siria dopo la lunghissima guerra civile è un grande affare. Il programma di Macron non è stato modificato, ma l'attentato, due ordigni piazzati in un'auto e in un cestino, è un duro colpo per il nuovo regime siriano. Un avvertimento in stile mafioso. Una ventina di feriti, il primo bilancio. Marco Burini, linea allo studio.
2: Sul fronte medio orientale, il 15 e 16 luglio a Roma nuovo giro di negoziati tra ambasciatori di Israele e Libano. Intanto a Gaza Hamas annuncia di aver sciolto il governo per la transizione verso il Board of Peace. Trovato il corpo senza vita di Anastasia Berezovska, la donna sospettata di essere l'autrice dell'attentato della scorsa settimana nel Principato di Monaco contro l'oligarca filorusso Ermolaev. Il cadavere crivellato di colpi d'arma da fuoco rinvenuto nei pressi di Kiev. Sarebbero già state arrestate due persone accusate del delitto, un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence ed un ex agente delle forze dell'ordine. Sul fronte dei combattimenti in Ucraina, missili di Kiev hanno colpito l'aeroporto di Belgorod e un blackout è stato registrato nell'omonima regione durante un attacco avvenuto nella notte. Almeno un morto. Mosca lancia un'ondata di missili e droni contro Kiev provocando almeno 20 morti e decine di feriti. La Procura di Roma ritiene che il giornalista ed ex editore Walter Lavitola sia il mandante dell'attentato dello scorso ottobre a Sigfrido Ranucci. Lavitola, per il quale non è stata disposta alcuna misura, i PM contestano un reato di strage in concorso con i componenti della banda smascherata la scorsa settimana. David Murgia.
0: Potrebbe essere lui uno dei presunti mandanti dell'azione dinamitarda avvenuta nell'ottobre del 2025 davanti alla villetta del giornalista Sigfrido Ranucci a Pomezia. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola, in passato già coinvolto in altre vicende giudiziarie. Per i PM di Roma sarebbe lui il mandante dell'attentato contro il conduttore di Report. Nei giorni scorsi i carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati hanno eseguito una perquisizione nella sua abitazione, sequestrando cellulare e computer. L'inchiesta, coordinata dalla DDA di Roma, ha già portato a 4 misure cautelari tra Napoli e Avellino. Agli indagati vengono contestati a vario titolo detenzione, porto e uso di ordigno esplosivo, minacce e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Per gli inquirenti la banda avrebbe agito in cambio di denaro su incarico di un intermediario. Infatti con Lavitola è stato indagato anche un camerunense di 47 anni. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire elementi utili per chiarire il movente. Davide Murgia, linea allo studio.
2: Approda alla Camera la legge sulla riforma della caccia già approvata dal Senato, un iter seguito con attenzione dall'Europa. Giuseppe Caporaso.
6: La legge sulla caccia dopo il via libera al Senato approda alla Camera ed ha acceso un ampio dibattito tra istituzioni, associazioni di categoria, mondo agricolo ed organizzazioni ambientaliste. Il provvedimento rivede dopo 35 anni norme varate nel lontano 1992. Il testo prevede un'estensione della caccia sia per le cosiddette specie cacciabili che per i calendari e per i luoghi dove sarà possibile praticare l'attività. Un ruolo più incisivo nella gestione della fauna selvatica spetterà alle regioni. Altro intervento del provvedimento è il cambiamento del ruolo dell'ISP, l'organo tecnico scientifico che fa capo al Ministero dell'Ambiente. La sua sarà affiancata da quella del Comitato Faunistico, di cui faranno parte anche rappresentanti dei cacciatori. Bruxelles segue a distanza l'evoluzione dell'iter parlamentare per capire la compatibilità di alcune disposizioni con la normativa europea in materia di biodiversità. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
2: Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,10% a quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. In Etiopia cresce la tensione per il reclutamento illegale di civili, compresi bambini anche di soli 15 anni, nelle file dell'esercito, a denunciarlo i vescovi della regione del Tigre e l'ONG Human Rights Watch. Paolo Fucili.
7: Uomini e ragazzi, persino quindicenni, reclutati a forza fra case, strade, luoghi di lavoro. Chi sfugge alla caccia all'uomo deve temere ritorsioni sui propri familiari. Succede in Etiopia, nella regione del Tigray, ad opera del Fronte di Liberazione del Popolo del Tigray. In preparazione e la paura di tutti a nuovi scontri con l'esercito di Addis Abeba, dopo la guerra che già fra 2020 e 2022 fece strage di 600.000 persone nell'indifferenza del mondo intero, con innumerevoli crimini di guerra sui civili. La denuncia dei recenti reclutamenti forzati viene da Human Rights Watch. Da anni l'Etiopia fa i conti con le forti tensioni esterne del Corno d'Africa e interne al suo sistema federale. E in Tigray abbiamo subito un genocidio, e la voce di Monsignor Tespa Selassie Medin, vescovo cattolico della regione, riportata da Avvenire. Paolo Fucili, linea allo studio.
2: Perquisizioni nelle sedi del Calcio Bari, del Napoli Calcio e della Finmauro nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Bari su Luigi Aurelio De Laurentiis. I due sono indagati per i reati di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta. Interferenze di Trump anche sui mondiali di calcio che provocano l'imbarazzo della FIFA. Il presidente americano avrebbe chiamato il presidente Infantino per contestare la squalifica poi sospesa del calciatore statunitense Balogun. Trump mi ha telefonato, ma gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti, spiega Infantino. Il calcio giocato sempre ai mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. Il Belgio passa ai quarti di finale dopo aver eliminato per 4-1 proprio gli Stati Uniti. Passa anche la Spagna grazie al successo per 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Davide Dedè in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.

0: Anna, la vera Baddy, ti aspetta al centro commerciale Le Befane. Sabato 11 luglio alle ore 14. Vivi un evento imperdibile. Il firmacopie esclusivo con Anna. Vuoi incontrarla? È semplice. Scarica il coupon della tua Befan Card, acquista il CD presso lo store Mondadori delle Befane e ricorda di conservare lo scontrino per salire sul palco. Non perdere questa occasione unica. Anna ti aspetta alle Befane l'11 luglio alle ore 14.
1: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.
2: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
3: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama lo 0541 783862.
4: Sta per tornare l'evento più atteso dell'estate. Dal 12 al 19 luglio arriva Rimini Cartoon Club, il festival internazionale del cinema d'animazione, fumetto e games. Nel centro storico ti aspettano i film animati, le mostre dedicate a Spider-Man, a Giorgio Capazzano e molto molto altro. E dal 16 al 19 luglio in Piazzale Fellini torna Rimini Comics e la mostra mercato del fumetto con tanti autori, games, spettacoli e contest cosplay e K-pop. Seguici su www.cartoonclub.it.
5: Pausa pranzo, solo su Radio Icaro.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
3: Il 10 e 11 luglio a Rimini è Passaggi di Vino, la più attesa kermesse riminese dedicata interamente alle migliori etichette del territorio. Un sogno di mezza estate per due serate indimenticabili nella straordinaria cornice della piazza sull'acqua di Ponte Tiberio. Tra buon cibo, buon vino, buona musica, tanti amici e tutte le cantine della strada dei vini e dei sapori dei Colli di Rimini. Passaggi di Vino, 10 e 11 luglio, piazza sull'acqua a Rimini. Stappa quest'estate!
4: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
5: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
4: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
6: Ed ora i nostri esperti in musica hanno preparato

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 14, buongiorno da Franco Rossi. Al via oggi il vertice NATO ad Ankara in Turchia.
2: Per il vertice NATO sull'aumento degli investimenti militari sono attesi ad Ankara 32 capi di Stato e di Governo dei paesi dell'Alleanza Atlantica che nel 2025 si sono impegnati a innalzare in un decennio le spese per le forze armate al 5% del prodotto interno lordo, pari a oltre 100 miliardi di euro l'anno per l'Italia, che ha già raggiunto il 2% del PIL. Il capo della Casa Bianca Donald Trump, critico per la ripartizione degli oneri tra gli alleati, è appena arrivato nella capitale turca, dove è atteso l'annuncio su accordi per la fornitura di armamenti. Intanto, nel suo intervento al forum sull'industria della difesa in vista del vertice NATO, il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Mark Rutte ha già parlato di un progetto antidrone. Gli alleati intraprendono la strada del riarmo massiccio e ribadiscono il sostegno continuo a Kiev. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è ad Ankara per partecipare al vertice e pretende con insistenza difese aeree perché, dice, lo scontro con la Russia si è spostato nei cieli. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Appunto, la guerra in Ucraina, missili di Kiev hanno colpito l'aeroporto di Belgorod e un blackout è stato registrato nell'omonima regione durante un attacco avvenuto nella notte. Mosca lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 morti e decine di feriti. Medio Oriente, due palestinesi sono rimasti uccisi, diversi altri feriti in due distinti raid israeliani a Gaza. Lo ha riportato anche il quotidiano Haaretz. I raid sono avvenuti nella zona di Al-Mawasi e Khan Yunis. Sono entrambi ex appartenenti all'intelligence, le due persone arrestate nell'ambito dell'inchiesta per spionaggio in favore dei servizi russi. Ed è stata l'AISI a far partire l'attività investigativa l'anno scorso, dopo aver scoperto che i russi erano riusciti a reclutare un ex agente italiano che veniva pagato per ottenere informazioni classificate sulla produzione industriale italiana nel campo della difesa. Trovato il corpo senza vita di Anastasia Berezovska, la donna sospettata di essere l'autrice dell'attentato della scorsa settimana nel Principato di Monaco contro l'oligarca filorusso Ermolaev. Il cadavere, crivellato di colpi d'arma da fuoco, è stato rinvenuto nei pressi di Kiev. La procura di Roma ritiene che il giornalista ed ex editore Walter Lavitola sia il mandante dell'attentato dello scorso ottobre a Sigfrido Ranucci. I PM contestano a Lavitola il reato di strage in concorso con componenti della banda arrestata la scorsa settimana. E infine perquisizioni nelle sedi del Calcio Bari, del Napoli, della Felmauro, nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla procura di Bari su Luigi e Aurelio De Laurentiis. I due sono indagati per i reati di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato.
1: Questo è il nostro pomeriggio in musica da questo momento fino alle 16, naturalmente con tante canzoni legate a questo periodo, le canzoni del passato, le curiosità per quest'estate 2026, anche i vostri messaggi, la vostra presenza è preziosa, quindi vi invitiamo a scriverci a diretta@radioinblu.it anche per capire cosa fate in questo momento, come state trascorrendo quest'estate 2026, se al lavoro, in ufficio, a casa, qualsiasi luogo voi insomma vi troviate in questo momento, fatecelo sapere naturalmente attraverso la mail, e se state organizzando ovviamente la vostra vacanza, ma siamo curiosi anche tanto. E saluto Davide Dedè che in regia ci accompagnerà lui oggi in questo viaggio di 2 ore. Naturalmente avremo anche nella seconda ora l'opportunità di ascoltare piccole grandi anticipazioni delle classifiche del weekend legate all'estate qui su Inblu 2000. Intanto un successo dal passato arriva grazie a Whitney Houston.

canzone che senza dubbio non ha bisogno di presentazioni, Simon & Garfunkel dal 1965. Allora, un po' di frescura, ma dove la troviamo? Nelle nostre città, in preda al caldo, ancora temperature in aumento, domani addirittura al centro nord previsti picchi di 38 gradi, cioè il grande caldo si fa sentire imperversa sul nostro paese in queste ore, ce ne stiamo accorgendo, e noi fortunati che abbiamo qui l'aria condizionata, ma uscendo fuori poi la situazione è tutt'altro. Raccontateci anche come state vivendo voi anche rimedi anticaldo, ne abbiamo parlato ieri all'interno del nostro pomeriggio. È possibile però godersi il mare e la spiaggia senza soffrire per il solleone, quindi lungo gli 8000 chilometri di costa della nostra bella penisola esistono anche degli angoli in cui la natura ha creato dei veri e propri sistemi di refrigerio naturali proprio al riparo dal calore solare. Io ci starei lì H24, si tratta di calette selvagge dove la macchia mediterranea e anche le pinete fanno la differenza, oppure di baie racchiuse da imponenti pareti di roccia, e c'è una lista anche delle zone dove c'è più frescura, diciamo così, nel nostro paese, dove si può, diciamo, trovare un angolo di paradiso. La spiaggia delle Due Sorelle a Sirolo Ancona è il simbolo indiscusso del Parco del Conero, dove c'è una caletta selvaggia dominata da due grandi faraglioni bianchi che spuntano dall'acqua, e qui ci si trova direttamente ai piedi del versante orientale del Monte Conero, monumentale falese retrostante che scherma completamente il sole già a partire dalle prime ore del pomeriggio e quindi regala, diciamo, questa piacevole frescura. Altra zona da tenere d'occhio per le vacanze, ma soprattutto anche per una vacanza mordi e fuggi se state da quelle parti, a Portoferraio, Isola d'Elba, c'è la spiaggia di Sansone, che è una delle baie più fotografate, tra l'altro celebre per la sua falesia di roccia bianca che si tuffa a picco in questo mare turchese bellissimo, e grazie all'orientamento della parete rocciosa la spiaggia gode per tutto il pomeriggio di quest'ampia e ventilata ombra naturale, quindi è ideale per un bagno anche rinfrescante senza patire l'afa. Abbiamo anche la spiaggia di Alberese, Parco della Maremma, Grosseto, questo litorale selvaggio incontaminato dove la natura regna sovrana, e c'è questa rigogliosa pineta della macchia maremmana che arriva direttamente sulla sabbia e quindi consente di stendere l'asciugamano sotto la frescura e i rami freschi degli alberi a pochi passi dall'acqua. La baia di San Felice invece si trova a Vieste, Foggia, famosa per il suo spettacolare architittiello di roccia. Questa baia è una piscina naturale riparata dai venti e praticamente la spiaggia è abbracciata da questo fitto bosco di pini che si spinge fino alla riva e quindi offre, va da sé, quest'oasi d'ombra ideale per le famiglie, perché per chi cerca il relax totale. Ce ne sono altre di baie, di spiagge e di calette da segnalare, ma lo faremo in corso d'opera nel nostro pomeriggio, quindi prendete nota intanto per le vostre prossime mete, i vostri prossimi viaggi, ma naturalmente anche ore particolari di siesta, di ombra e di relax se abitate vicino ai luoghi di questo lungo elenco di spiagge e zone fresche del nostro paese. 14 e 16 di questo 7 luglio, è un piacere riascoltare anche oggi questa dei Rolling Stones, si intitola In the Stars.

0: Le parole dell'estate con Max Occhiato.
1: Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: bellissimi.
1: La nuova musica italiana, quella di Astro, in questo caso con I nostri anni bellissimi, che ritorna dopo il singolo Ancelotti che è uscito a maggio, e per presentare, e lo ha presentato anche l'album War, in cui è contenuta anche questa canzone I nostri anni bellissimi, che lui ha detto è da leggere su due piani di lettura, perché sembra una canzone sui legami, sul tempo condiviso, anche sulla nostalgia, però sotto questa lettura c'è un sottotesto, perché il brano racconta, ha detto appunto Astro, qualcosa di più personale, cioè il rapporto viscerale che ha lui con il suo sogno, cioè con il percorso artistico che ha intrapreso, compreso quello che il viaggio, diciamo, in questo momento ha comportato, quindi inseguendo una visione anche su cosa inevitabilmente si lascia indietro e su cosa lo aspetta nel futuro. Bella, bella doppia lettura anche di questa canzone. Allora, attenzione, prima di ritornare alle zone fresche, possibilmente senza afa, parliamo di spiagge, calette e zone belle del nostro bel paese, ritorniamo a parlare di musica, perché già da qualche giorno serpeggiano le nuove anticipazioni sul nuovo Sanremo targato De Martino. Lui vorrebbe meno canzoni in gara, e poi c'è questa tanto strombazzata già in anteprima serata Eurovision, che porterà uno dei cantanti o dei gruppi in gara direttamente all'Eurovision Song Contest. Allora, c'è stata la presentazione ufficiale dei palinsesti Rai della prossima stagione, si hanno anche più dettagli sul Festival di Sanremo 2027, che sarà in programma tra il 16 e il 20 febbraio, e anche sulla pre-kermesse. Quindi il direttore artistico nuovo Stefano De Martino si è esposto parlando anche di un Sanremo che comincerà ufficialmente il 18 dicembre con Sarà Sanremo, quando si scopriranno appunto i nomi dei giovani che poi accederanno direttamente alla gara e i titoli delle canzoni dei big. Intanto, come ha fatto sapere, ha già in mente la struttura del festival, quindi il martedì e il mercoledì si esibiranno tutti i cantanti in gara con le loro canzoni, poi il giovedì, lo so che è un po' presto parlarne, però ragazzi, la macchina di Sanremo si muove in tempi anche lontani rispetto alla messa in onda, quindi ci sarà la serata delle cover come previsto, a cui siamo tutti abituati e affezionati. Poi il venerdì toccherà questa tanto contestata performance che determinerà chi ci andrà a rappresentare all'Eurovision, che poi, voglio dire, chi ha vinto Sanremo e è andato all'Eurovision non è che abbia fatto una brutta figura, vedi Salda vince anche quest'anno, si è classificato comunque nei primi cinque, quindi un gran risultato, però in questo caso verrà scelto proprio uno tra i cantanti che non sia necessariamente il vincitore, che andrà a concorrere con gli altri big dell'Eurovision. Dunque ci sarà un vincitore del festival e uno invece che andrà all'Eurovision, che potrebbe essere lo stesso oppure diverso se il voto non dovesse coincidere. Diminuirà anche il numero delle canzoni in gara, come detto, rispetto alle 30 dell'ultima edizione. L'idea è quella di restringere il numero per dare respiro, ha detto lui, alle esibizioni, al racconto del festival, soprattutto per focalizzarci di più sugli artisti, e io aggiungerei anche per finire in un'ora decente, ecco, tutte le serate, che non sia, diciamo, l'una o l'una e mezza di notte o addirittura le due del mattino. Quindi staremo a vedere anche sui possibili ospiti del festival. Lui ha detto mi piacerebbe avere i grandi come Vasco Rossi, ma anche un pensierino sugli artisti internazionali, quindi staremo a vedere anche quali saranno i big, i nomi che circoleranno anche nei prossimi mesi. E voglia, sono tanti mesi in cui passeremo da un gossip all'altro, da un'informazione all'altra, naturalmente sul nuovo Festival di Sanremo. La carica ci arriva grazie a Bon Jovi.

E poi qualcuno come il nostro amico Piero, che è arrivato tramite mail a raccontarci che effettivamente tutto questo allarmismo per il caldo, quando lui si ricorda, anche quando era bambino, ci sono state delle estati veramente paurose dal punto di vista climatico, ma senza neanche andare lontani, forse un po' lontani ma non più di tanto, al 2003 ci fu questa ondata di calore anomala per il nostro paese, con picchi addirittura di 40 gradi, quindi non siamo nuovi a questa situazione, come ci dice il nostro amico. Beh, effettivamente ne abbiamo passate anche nel recente passato.

bellissimo questo di Marvin Gaye del 1968 che ci porta alla Baia delle Zagare, altro luogo ricco di frescura, simbolo del Gargano. È una spiaggia che è celebre per i suoi alti faraglioni calcarei e anche per le imponenti falesie bianche. A picco sul mare ci sono queste pareti rocciose che sono ricoperte di pini d'Aleppo che creano maestose aree d'ombra naturale sulla spiaggia già nel primo pomeriggio. Bella frescura anche alla spiaggia di Siniscola in provincia di Nuoro, questa distesa infinita di sabbia bianca finissima bagnata da un mare caraibico e alla cui spalle si estende questa vasta e fitta foresta di ginepri secolari. Cala Luna, Golfo di Rosei, sempre Nuoro, una delle spiagge più iconiche della Sardegna, è famosa per i suoi enormi grottoni che si aprono sul bagnasciuga e questi antri rocciosi offrono questa vasta zona d'ombra e anche un eccezionale effetto aria condizionata praticamente naturale per tutta la giornata, quindi il modo più comodo per arrivare è via mare usufruendo dei barconi e dei gommoni. E poi abbiamo Cala Bianca che si trova a Marina di Camerota in provincia di Salerno, è un po' nascosta diciamo all'interno del Parco Nazionale del Cilento, questa caletta di ciottoli bianchissimi incastonata tra due alte pareti di roccia ricoperte dalla fitta vegetazione e il sole la raggiunge soltanto nelle ore centrali della giornata lasciando spazio a questo refrigerio molto piacevole. Chiudiamo con la spiaggia dell'Arcomagno che si trova a San Nicola Arcella in provincia di Cosenza, una piccola laguna racchiusa da una volta di roccia naturale monumentale falesia che la avvolge praticamente la scherma dei raggi diretti del sole per buona parte del giorno mantenendo l'acqua limpidissima e l'aria fresca e ventilata, e queste sono soltanto alcune delle spiagge delle zone d'ombra che vi abbiamo consigliato oggi.

Martini nel pomeriggio di Blu 2000, queste sono le parole dell'estate, almeno tu la canzone, mentre Sinner sta giocando per un posto in semifinale a Wimbledon. Tutte le informazioni non solo legate allo sport ma anche a tutte le altre news del momento, tra poco anche con la nostra redazione intorno alle 15. Ma naturalmente c'è un'altra ora insieme da vivere con le classifiche dell'estate, le anticipazioni che vediamo praticamente quasi tutti i giorni, e poi attenzione perché parleremo di nuove truffe dietro l'angolo, perché insomma c'è un finto rinnovo che dovrebbe essere fatto nella tessera sanitaria, però diffidate dai messaggi finti che vi arrivano dai malintenzionati che si spacciano per il Ministero della Salute.

sì, era proprio l'estate del 2004 con Katie Tunstall, questo grande successo del passato, Black Horse and the Cherry Tree. Da un successo del tempo che fu a un successo di quest'estate 2026, lei è Gaia con Bossa Nostra.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione del 15, buongiorno da Franco Rossi. Francia, Marine Le Pen potrà candidarsi alle presidenziali del 2027. Emerge dalla sentenza di appello della Corte di Parigi che ha condannato la leader dell'estrema destra francese a 45 mesi di interdizione dei pubblici uffici, di cui 30 con la condizionale, ma ritiene che Le Pen abbia già scontato 15 mesi di pena e di ineleggibilità a partire dal 31 marzo 2025. Vertice NATO ad Ankara, il presidente turco Erdogan ha accolto al palazzo presidenziale il presidente americano Trump con tutti gli onori, dalle salve di cannone al sorvolo della pattuglia acrobatica. Ora i due leader sono impegnati in un colloquio bilaterale. E ad Ankara sarà la prima occasione di incontro tra Trump e la premier Meloni dopo i ripetuti attacchi del presidente americano.
2: Meno contatti possibili, la strategia di Palazzo Chigi in vista del summit NATO che inizia nel pomeriggio ad Ankara appare chiara. Meloni deve restare distante da Trump per evitare sorprese, e non perché nel meme pubblicato dal tycoon ci sia scritto ordine restrittivo necessario in riferimento proprio alla premier. Dopo lo sconcerto per il nuovo improvviso attacco del presidente americano, la scelta di non replicare indica un preciso percorso. Il rapporto tra Meloni e Trump è compromesso e al momento non serve forzare la mano, si lavora per riannodare i fili, ma a livello diplomatico. L'Italia, da parte sua, nello specifico degli impegni presi per riarmo in ambito dell'Alleanza Atlantica, garantirebbe un aumento della spesa militare fino al 2,8% del PIL. Altro fattore di contrapposizione con la Casa Bianca, l'acquisto di armi per dare all'Ucraina. Il ministro della Difesa Crosetto ha specificato che saranno armi prodotte da Italia e Francia, quelle destinate a Kiev e non da Washington, da Palazzo Chigi. Augusto Lantemi, nello studio.
1: Sono entrambi ex appartenenti all'intelligence italiana le due persone arrestate nell'ambito dell'inchiesta per spionaggio in favore dei servizi russo. Uno ha lasciato il servizio nel 2012, l'altro nel 2013. Trovato il corpo senza vita di Anastasia Berezovska, la donna sospettata di essere stata l'autrice dell'attentato della scorsa settimana nel Principato di Monaco contro l'oligarca filorusso Ermolaev. Il cadavere, crivellato di colpi, è stato rinvenuto nei pressi di Kiev. E infine lo sport, il calcio, i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. Il Belgio è passato ai quarti di finale dopo aver eliminato per 4-1 gli Stati Uniti, passa anche la Spagna grazie al successo per 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Le parole dell'estate.

Con la grande musica degli anni Ottanta abbiamo riaperto le parole dell'estate, ben ritrovati con i Dire Straits, c'è anche il nostro Davide Dede in regia, 7 minuti dopo le 15. Naturalmente tutti i nostri modi per raggiungerci, la più veloce tramite app per insomma rivivere lo streaming, anche i nostri contenuti in podcast, l'app Play 2000 da scaricare subito, mi raccomando, ci portate davvero in ogni luogo, e poi anche dal sito ufficiale play2000.it per avere anche la TV e la radio on demand. E tra poco, prima delle classifiche diciamo dell'estate, le anticipazioni ghiotte e gustose che i nostri ascoltatori del pomeriggio hanno rispetto a quello che poi andrà in onda ovviamente nel weekend, e facciamo anche un passo verso le truffe che sono tantissime in estate, ne abbiamo parlato anche per varie altre truffe di questo periodo, però c'è un allarme lanciato dal Ministero della Salute, precisa che si tratta di una campagna di phishing in questo caso per sottrarre i nostri dati personali e sensibili, quindi da diversi giorni state attenti perché circolano queste false email e comunicazioni che invitano i cittadini a un presunto rinnovo della tessera sanitaria e utilizzano in modo fraudolento il nostro nome e anche il nome del Ministero della Salute. A lanciare l'allarme su questa nuova truffa, lo stesso Ministero dal proprio sito web, questo è finalizzato a sottrarre i nostri dati personali, non si tratta di comunicazioni ufficiali, la campagna è stata individuata prontamente anche dall'Agenzia per l'Italia Digitale. E come funziona il meccanismo di questa truffa? Segue uno schema piuttosto semplice, anche consolidato, cioè i cittadini ricevono praticamente questo messaggio SMS o via mail in cui si avanza la richiesta di una presunta sostituzione obbligatoria della tessera sanitaria. C'è un link che rimanda a un sito web graficamente simile ovviamente alla piattaforma del Ministero della Salute, ma non è così. Nel messaggio viene anche ricordato che la mancata sostituzione potrebbe comportare anche la progressiva disattivazione della tessera e di conseguenza anche limitazioni nell'accesso ai vari servizi sanitari. Quindi uno si spaventa, cosa fa? Va a cliccare sul link per aggiornare questi dati personali che sono sensibili anche di pagamento. I dati raccolti possono quindi essere usati dagli hacker per scopi illeciti, anche rivendita di informazioni, clonazione dei nostri documenti o altre attività fraudolente, e quindi non a caso anche mettere magari i propri conti correnti non sarebbe il massimo. Il Ministero precisa che non invia comunicazioni mai con link per il rinnovo della tessera sanitaria, né richiede l'inserimento di dati personali tramite moduli online non istituzionali. Quindi ricordiamo che la tessera sanitaria poi ha questa validità di 6 anni e alla sua data di scadenza viene inviata automaticamente all'indirizzo di casa di residenza del cittadino interessato la comunicazione, quindi non riceverete mai un SMS, un'email di questo tipo con un link da cliccare per quanto riguarda il rinnovo di una presunta pseudo tessera sanitaria, con un link che poi va direttamente agli hacker e non al Ministero della Salute. Quindi prestate attenzione a questa ennesima truffa, spero non siate rimasti vittime di qualche truffa in giro. Comunque se volete raccontarci anche le vostre esperienze purtroppo negative in questo caso, c'è la possibilità di informarci tramite mail diretta @radioinblu.it.

0: dell'estate.
1: E come ogni pomeriggio qui su Blu 2000, alle parole dell'estate, l'appuntamento con le anticipazioni di quello che ascolteremo e ascolterete nel weekend insieme a noi dalle 14 alle 15 sabato e domenica, ovvero la seconda puntata delle classifiche dell'estate. Ieri vi abbiamo anticipato l'anno del ricordo del ritorno al passato, ovvero la classifica italiana del 2000, cioè le canzoni più ascoltate nell'estate del 2000, sia italiane che internazionali, con due canzoni in anticipazione che ovviamente non ripetiamo ancora una volta perché vale solo per gli ascoltatori del pomeriggio. Avete questo privilegio, diciamo così, di poter ascoltare in anteprima quello che ascolteremo nel weekend. E oggi invece vediamo un quadro di quelle che sono le posizioni di classifica dalla 20 alla numero 9. Eccezionalmente ascolteremo le due nuove entrate della settimana per quanto riguarda la classifica di Blu 2000, che poi scaleremo insieme nel weekend dalla 10 alla 1, che ha a che fare con i singoli dell'estate, ma quelli attuali e non del passato. Alla 20 troviamo i Rolling Stones, stabili con In the Stars. Numero 19, Sam Fender, Olivia Dean con Rain Me In, stabili. Alla numero 18, in discesa Fulminacci con Maledetto Me. Scendono anche Clara e San Giovanni alla 17 con Le Ragazze. Tra i più programmati sulla vostra radio preferita c'è anche Harry Styles con American Girls, stabile alla numero 16. Numero 15 scende anche Saif con Buona Domenica. Alla 14 in discesa Amore è di Elisa, e alla 13 scende anche Rama con Cabana. Andiamo subito alla numero 12, dove troviamo un personaggio che ormai conosciamo benissimo, anche perché insomma lo aspettiamo in Italia con una tappa del suo tour. Invece Oh My Soul, il nuovo brano, parliamo di Bruno Mars. L'album è The Romantic, che ha debuttato direttamente alla prima posizione della classifica di Billboard 200. Ricorderete quando nella passata stagione parlavamo di lui proprio all'interno della classifica di Billboard, e questo brano emerge come una delle canzoni di punta, diciamo, dell'album, avvolto in questo groove davvero energetico che mette in risalto l'anima gioiosa e anche le straordinarie doti vocali dell'artista. Certo, rispetto al precedente singolo molto più romantico di Bruno Mars, qui si balla e anche tanto. Oh My Soul, la prima delle due nuove entrate della settimana della chart.

siete anche in spiaggia, al lago, in montagna, in vacanza, insomma, ascoltando queste belle note di Bruno Mars con il nuovo singolo My Soul, che è la nuova entrata al numero 12 della chart di Blue 2000 di questa settimana, che poi ascolteremo dal numero 10 alla numero 1 nelle classifiche dell'estate, nel weekend di Blue 2000. Saliamo di un gradino alla 11, Olivia Rodrigo con Drop Dead in posizione stabile, alla 10 salgono Revellini e Dominic Fike con Reputation, e saliamo eccezionalmente alla 9 per raccontarvi la seconda nuova entrata della settimana. Parliamo di un artista che è molto giovane, si è fatta insomma notare anche grazie alla colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2 con questa canzone, ed è Senna Spyro che ha pubblicato il suo album Visitor e anche il nuovo singolo Great Expectation. L'artista ha raccontato la sua nuova canzone, che parla di un periodo in cui viveva nella Grande Mela da poco, parlava con una persona che continuava a dire che sarebbe venuta a trovarla e in realtà poi non si è mai presentata, quindi è stato un po' un fantasma nella sua vita. Visitor è insomma prodotto da Omar Fady, che aveva già prodotto i lavori di Sam Smith e SZA, con una produzione aggiuntiva insieme a grandi compositori orchestrali, e Sienna è anche stata scelta per far parte della colonna sonora del film con Meryl Streep e Anne Hathaway, da cui è estratta la canzone che è in nuova entrata, la numero 9, la più alta in assoluto, e che andiamo ad ascoltare nelle anticipazioni delle classifiche dell'estate. Questa è Material Lover, lei è Sienna Spyro e questa è In Blue 2000, insieme fino alle 16.

artisticamente, musicalmente, anche vocalmente la perfezione, signore e signori, ovvero Sienna Spyro con Material Lover, la più alta al momento entrata della chart di Blue 2000. Queste altre canzoni ovviamente tutte da scoprire, come le anticipazioni di ieri sulla classifica dell'estate del 2000, saranno tutte concentrate nell'appuntamento del weekend dalle 14 alle 15, sia sabato che domenica qui su Blue 2000 con le classifiche dell'estate. Tra poco invece parleremo di musica, ma di concerti anche a ingresso libero in un festival che va ad arricchire l'offerta di tutta la nostra penisola. Lui è Noah Kahan.

Giungle 2000, Pinguini Tattici Nucleari, che non hanno in programma un tour vero e proprio durante quest'estate 2026, ma hanno detto che ritorneranno in piena forma live sul palco proprio il prossimo anno, quindi attenzione con tante belle novità. Intanto era la loro hit estiva Sorry, scusa, lo sento. Ritorniamo al passato, 1985, prima del disco in blu 2000 della settimana, ci sono i Commodores.

0: Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate con Max Occhiato. Disco in blu 2000. 2000. 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Earrings di Malcolm Todd.

Una canzone nuova che fa parte della schiera di nuovi talenti anche all'interno del disco in blu 2000 della settimana, ovvero il nuovo di Malcolm Todd che ci accompagna per tutte queste giornate, dal titolo Earrings. Lui ha raggiunto la posizione numero uno della classifica global di Spotify, e il titolo fa riferimento a un dettaglio fisico e visivo ben preciso, ovvero gli orecchini indossati dall'altra persona che Malcolm canta in questa canzone, che funge da ancoraggio, diciamo, emotivo e nostalgico per il testo del brano appena ascoltato all'interno del nostro disco in blu 2000. Ci sono delle belle novità in arrivo e presto lo sentiremo anche nella nostra programmazione, perché cadono a fagiolo gli U2 con Song of the Future, questa canzone che componeva un EP con tutti i brani fondamentalmente contro la guerra, ed è uscito Streets of Dreams, il primo estratto dal nuovo album che avremo modo e occasione anche di conoscere e ascoltare.

Si intitola When the Night Comes, Joe Cocker qui su Blue 2000. Ogni tanto vi proponiamo anche degli argomenti molto interessanti su dove cosa fare nel nostro paese, ma soprattutto quanta musica ascoltare e in che luogo. In questo caso ce ne andiamo a Bardonecchia, perché dal 16 al 30 luglio prossimi la grande musica torna protagonista nel cuore delle Alpi con Musica d'Estate, questo 31esimo festival estivo internazionale. 15 giorni di concerti a ingresso libero, ci saranno anche incontri, alta formazione, riuniscono a 1300 metri là dove anche la montagna da spettacolo, giovani talenti e grandi personaggi della scena internazionale. È un festival che si è fondato nel 1995 grazie all'Accademia di Musica, annoverata tra le più importanti strutture di perfezionamento in questo settore nel nostro paese, e propone per questa edizione 29 concerti e 4 talk che vanno ad affiancare le 16 masterclass di perfezionamento guidate da questi musicisti di alto profilo. Grandi novità quest'anno: 3 concerti di sera d'estate presso la sala Giliotti del Palazzo delle Feste alle 21, che vedono protagonisti alcuni allievi con i propri concerti, musicisti di fama internazionale, e poi altra grande novità, Musica d'estate per i 4 talk di approfondimento di Made Off, che saranno nel foyer della sala Viglione del Palazzo delle Feste.

feste a partire dalle 21 aperti anche al pubblico, quindi giovani talenti pluripremiati nei loro concerti, poi ci saranno i concerti degli allievi di questa masterclass, il tutto ad arricchire il cartellone molto ricco a Bardonecchia dal 16 al prossimo 30 luglio. Anche questa estate, anche questi sono i concerti che vi proponiamo e che vi segnaliamo all'interno delle Parole dell'Estate, dove adesso arriva L'Amore Verrà, Nina Zilli.

fa un gran parlare di cinema in queste ore, anche perché sono state spoilerate le intenzioni del prossimo comitato organizzativo di Venezia 83 per assegnare il Leone d'Oro alla carriera al grande George Clooney, che ha detto: è un onore, ragazzi, ricevere questo premio, ma significa che è invecchio. E a parte lui, ci sono grandi leoni del cinema internazionale come Tom Cruise, che rifiuta ancora la sua veneranda età, non so quanti anni abbia, comunque insomma fa tutte le acrobazie senza praticamente controfigura alcuna, soprattutto nei film di Mission Impossible, e fa discutere altrettanto questo nuovo trailer del nuovo film interpretato da Tom Cruise, che si intitola Digger. Le immagini infatti non contengono quasi nessuna scena della pellicola nuova, ma consistono in un montaggio dei momenti clou della carriera di Cruise, quindi Rain Man, Mission Impossible, La Guerra dei Mondi, Top Gun. Solo alla fine si vede qualcosa di Digger, film firmato da un maestro del cinema che è Alejandro Iñárritu, che racconta come il protagonista Rockwell, interpretato appunto da Tom Cruise, sia questo potentissimo petroliere che deve salvare il mondo con una missione assai rischiosa. Insomma, forse siamo dalle parti anche qui dell'action di Mission Impossible, però è un po' presto per dirlo, prematuro, perché dal trailer veramente non si capisce nulla. All'interno del film ha anche la presenza di Sandra Huller e Jess Plemons, che sono attori candidati all'Oscar. Parlando di questo trailer, Tom Cruise ha affermato: negli ultimi 46 anni è stato un privilegio lavorare al fianco di tantissimi artisti e truppe di talento per creare per voi questi personaggi, queste storie, questi film. Non vedo l'ora di rivedervi al cinema Digger, solo nelle sale, a partire dal prossimo mese di ottobre. A questo punto ci ha messo una curiosità veramente incredibile, perché non sapendo nulla, veramente nessuna immagine o poco nulla del nuovo film, Iñárritu e Tom Cruise, questa nuova premiata ditta del cinema, ci lasciano un po' con il fiato sospeso. Quindi non ci resta che scoprire poi il tutto, credo a ridosso del mese di ottobre, quando verrà rilasciato il trailer ufficiale, sperando che ci sia qualche immagine ovviamente del film. Noi continuiamo in musica il nostro pomeriggio, ovviamente ormai mancano poche canzoni, ma l'interesse è alto anche per quanto riguarda la musica del pomeriggio di Blue 2000, in cui ripercorriamo anche le canzoni del passato, e lo facciamo qua anche nella nostra personalissima Summer Collection, che è fatta anche dalle vostre canzoni estive preferite. Alle 15.51 siamo pronti invece per una Namas, questa è una novità di Mike Towers qui su In Blue 2000.

Con questo bel ritmo chiudiamo l'appuntamento di questo martedì pomeriggio con le parole dell'estate. Grazie a Davide Dede in regia, grazie a tutti voi per aver partecipato, numerosi e più che numerosi. Naturalmente l'invito è di rimanere con noi anche per il pomeriggio, tra poco anche le news con la nostra redazione. Noi ci risentiamo domani a partire dalle 14. Vi lascio con i Negramaro, una storia.

0: La Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori, ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, storie emozionanti, fiabe un po' magiche e incredibili avventure.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
0: E ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Insomma, io vi aspetto ogni settimana su in Blu 2000.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di. Il meglio di
1: Effetto Notte.
3: Ciao, sono Fabio Falzone e vi voglio ricordare che Effetto Notte non va in vacanza e vi aspetta con il meglio di il giovedì sera alle 21. Su In Blu 2000 continueremo a raccontare il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i suoi protagonisti di ieri e di oggi. Mi raccomando, vi aspetto.
1: Effetto Notte. I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome, Cinematografo. La media company di chi ama il cinema, per chi ama il cinema. Smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più vai su cinematografo.it.
4: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su LUMSA.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
5: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste

0: News.
1: Edizione delle 16. Buonasera da Franco Rossi. Vertice NATO ad Ankara. Il presidente turco Erdogan ha accolto al palazzo presidenziale della città il presidente americano Trump con tutti gli onori, dalle salve di cannone al sorvolo della pattuglia acrobatica. I due leader si sono impegnati poi in un colloquio bilaterale. Trump, davanti ai giornalisti, si è lamentato di non essere stato aiutato da Gran Bretagna, Germania, Francia, Italia nella guerra contro l'Iran. È arrivato il verdetto per Marine Le Pen, condannata a 3 anni di carcere, uno in meno rispetto alla prima sentenza nel processo sull'uso dei fondi del Parlamento europeo per pagare i dipendenti del partito tra il 2004 e il 2016. L'ineleggibilità, prevista 5 anni in primo grado a decorrere dal marzo 25, è stata ridotta a 15 mesi e dunque è già scontata. Il verdetto prevede l'obbligo di braccialetto elettronico per 1 anno. Esplosione a Damasco, vicino all'hotel dove alloggia il presidente francese Macron durante la sua visita in Siria.
2: Al-Sharaa e il suo ospite Macron hanno subito un'imboscata. Stamattina a Damasco sono esplose delle bombe vicino all'hotel dove alloggiava il presidente francese, che comunque era già uscito per andare al palazzo presidenziale. Macron è arrivato ieri, primo capo di Stato europeo a sbarcare nella capitale siriana, da quando Ahmed Al-Sharaa, ex terrorista dell'ISIS, ha preso il potere spodestando Assad nel dicembre di 2 anni fa. I due avevano cenato insieme nella città vecchia e visitato la moschea degli Omajadi. Macron è qui soprattutto per assicurare contratti alle compagnie francesi. La ricostruzione della Siria dopo la lunghissima guerra civile è un grande affare. Il programma di Macron non è stato modificato, ma l'attentato, 2 ordigni piazzati in un'auto e in un cestino, è un duro colpo per il nuovo regime siriano. Un avvertimento in stile mafioso. 20 di feriti, il primo bilancio. Marco Burini, Linea allo studio.
1: Un bambino di 9 anni di nazionalità norvegese morto questa mattina mentre si trovava all'interno di un residence a Villa dell'Erica nel territorio di Santa Teresa Gallura nel nord-est della Sardegna. Secondo le prime notizie, il piccolo, che si trovava vicino alla spiaggia La Licciola, si sarebbe sentito male. Il medico presente nella struttura ricettiva avrebbe subito provato a rianimarlo, ma per il bimbo non c'è stato nulla da fare. Sono entrambi ex appartenenti all'intelligence italiana le 2 persone arrestate nell'ambito dell'inchiesta per spionaggio in favore dei servizi russi. Uno ha lanciato il servizio nel 2012, l'altro nel 2013. Ed è stata l'AISI a far partire l'attività investigativa l'anno scorso dopo aver scoperto che i russi erano riusciti a reclutare un ex agente italiano che veniva pagato per ottenere informazioni classificate sulla produzione industriale italiana nel campo della difesa. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
0: La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccio ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

0: Caritora.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo in Toscana, Radio Toscana. Nicoletta Bardossi è collegata con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti voi.
1: Con te parliamo di arte, ma arte veramente di alto livello, perché torna a splendere uno dei tesori più preziosi di Firenze, la Croce, reliquiario della Passione, opera di maestri bizantini dell'XI-XII secolo. Nicoletta.
2: È proprio così, è contenuta all'interno del Museo dell'Opera del Duomo, museo che conserva 750 opere originali e ospita capolavori creati per i complessi di Piazza del Duomo e quindi Battistero, Campanile di Giotto e Cattedrale. E tra tutti questi gioielli c'è un gioiello nel gioiello, una sala unica che è una vera e propria cappella di forma ottagonale a un altare consacrato, e quindi dentro questa sala si possono esporre una parte dei più bei antichi reliquiari della cattedrale del Battistero, e tra questi c'è quello al quale tu citavi, è quello che riguarda la croce della Granduchessa, che è tornata visibile dopo un lunghissimo e attento restauro,
1: che ovviamente è stato fatto nel famosissimo opificio delle pietre dure, ovviamente su incarico di chi lo custodisce. E voi ne avete parlato con Rita Filardi, che è la coordinatrice delle collezioni all'interno del Museo dell'Opera del Duomo di Firenze e che ci spiega la particolarità di quest'opera.
3: Fra le opere più preziose conservate al Museo dell'Opera del Duomo, sia dal punto di vista storico-artistico, sia dal punto di vista religioso, perché questa croce reliquiario contiene ben 11 reliquie legate alla croce della Passione di Cristo, sia per la peculiarità anche della struttura di quest'opera d'arte. Contiene, oltre alle reliquie, anche moltissime pietre preziose e quindi è delicatissima. La cosa importante da rilevare è che è ancora in uso al culto. Una volta l'anno questa croce reliquiario viene prelevata dalla vetrina del museo, nella cappella dei reliquiari, nella sala al pian terreno, e viene portata all'interno del Duomo e viene poi esposta in occasione, ovviamente, delle celebrazioni pasquali.
1: Allora, questa croce contiene quindi parti della croce. Dove sono le reliquie? Perché io ho visto la foto, purtroppo non l'ho mai vista dal vero, la vedrò, spero.
2: Si trovano all'interno del Duomo, e in particolare di questo restauro sì. C'è anche una curiosità e un piccolo mistero che è stato sciolto grazie a una serie di indagini anche condotte dal New York Times, perché c'è una di queste gemme che si pensava per molto tempo che fosse un topazio d'India, e in realtà si è scoperto che dovrebbe essere il leggendario diamante fiorentino che fu ordinato, acquistato da Ferdinando dei Medici e poi lavorato per Cosimo II, trasformato in un gioiello, non si sa come, finito in Canada e trovato nel 2015 in un caveau proprio in Canada. E quindi c'è anche questo, diciamo, questo giallo dietro a
1: questo giallo di questa pietra.
2: Esattamente.
1: Però
2: esattamente.
1: Adesso ce lo dirà sempre Rita Filardi.
2: Sempre Rita ci racconterà
1: di cosa, di cosa si tratta. Ascoltiamola.
3: Fin dall'inizio è stata un'opera molto delicata, con queste pietre preziose. Si parla di smeraldi, granati, ametiste, quarzi, perle e calcedoni. C'è stata la necessità anche nel corso dei secoli di restaurarla più volte. Attualmente, durante l'ultimo restauro effettuato dall'opificio delle pietre dure, con cui l'opera di Santa Maria del Fiore ha una convenzione e una proficua collaborazione, sono stati analizzati intanto le criticità, le fragilità, considerato, come abbiamo già detto, che una volta l'anno deve essere diciamo estratta dalla vetrina e portata poi in Duomo, quindi comunque queste sollecitazioni sono ripetute ogni anno, e quindi i restauratori dell'opificio hanno analizzato la struttura della croce reliquiario, che è in ferro e in rame con delle lamine d'oro delicatissime, le fermature che fermano questo profilo di croce latina, hanno verificato anche tutte le, diciamo, i castoni e i supporti delle pietre preziose, e anche uno studio delle pietre. Infatti alla sommità della croce è sempre stato chiamato topazio. In realtà è un quarzo che richiama molto, anche se di dimensioni lievemente maggiori, il diamante fiorentino che era stato ritenuto perduto fino allo scorso anno e poi è stato ritrovato in Canada, il diamante fiorentino del Medicio, che poi era passato a Lorena, eccetera.
1: È stato ritrovato, ma sta ancora in Canada, Nicoletta, o è stato riportato?
2: Sta ancora in Canada,
1: avevo il sospetto.
2: Il sospetto era ben fondato.
1: Oltreoceano hanno preso di tutto, Stati Uniti in primis.
2: Diciamo che il presidente della regione toscana, Eugenio Giani, ha fatto una richiesta perché torni, però al momento, insomma, in Canada sta.
1: In Canada sta chissà che diamante. In Canada sta chissà che diamante. Comunque è bellissima, io ho visto solo la foto, questa.

0: rubriche ai nostri ascoltatori.
1: Allora, voi la croce non ce l'avete, quindi cominciamo.
0: Però
1: ad
0: abbiamo un sacco di
1: ombrelloni. Che avete?
0: Un sacco di ombrelloni.
1: Ah! Quello sicuramente, a Firenze non ne hanno, invece voi,
0: no.
1: Voi sì, però voi avete questo nuovo perché ancora deve aprire, però questa idea di un museo particolare, Simona.
0: Proprio così, Federica, sorgerà, ma diciamo
1: sì.
0: Che quindi
1: ti sentiamo male, Simona, però spostati leggermente. Intanto stiamo parlando di Riccione, perché prima ti ho introdotto, ovviamente la radio è a Rimini. Il nome è Star Museum, acronimo di storia, tendenze, archeologia e Riccione.
0: Esatto, proprio così. Siamo pronti ad aprirlo, questo museo che inaugurerà ufficialmente nella primavera del 2027, però diciamo che abbiamo già il nome
1: sì.
0: E abbiamo già anche un po' l'identità di questo spazio museale, perché noi siamo molto pop, molto legati anche a quelle che sono le tradizioni antiche, però Riccione è una città che ha poco più di 100 anni a livello proprio di comune, però non ci vogliamo far mancare nulla. In realtà a Riccione c'era già un museo del territorio molto bello con alcuni reperti archeologici anche interessanti. Tra l'altro a Riccione è stato trovato, pensa, un bisonte proprio dell'epoca preistorica, però noi in questo nuovo museo ci mettiamo dai reperti come il bisonte alla piramide di una nota discoteca, non dico il nome perché non voglio fare pubblicità,
1: certo,
0: ma diciamo che è abbastanza
1: è conosciuta, quindi possiamo dire che è un progetto ambizioso. E voi avete intervistato il responsabile del museo e coordinatore del comitato scientifico, Andrea Tirincanti. Sentiamolo.
2: È stata una sfida che tutto il comitato scientifico e il gruppo di lavoro ha accettato con entusiasmo e determinazione. Oltre al percorso archeologico che verrà rinnovato, e vorrei sottolineare l'importanza di ristudiare tutti i contenuti e tutti i luoghi indagati nel passato per metterli a sistema e farli fruire ai nostri utenti. Ma la parte più effervescente, più nuova e inaspettata del museo sarà sicuramente il racconto della Riccione post bellica. Veramente è un caleidoscopio di colori, suoni, emozioni, e dove abbiamo cercato di dare la parola anche ai nostri concittadini, ai protagonisti che quella Riccione l'hanno creata e anche ai nostri ospiti che delle volte amano la nostra città quasi più dei noi cittadini. Si piacerebbe che Star Museum diventasse l'agorà della città di Riccione, un luogo dove incontrarsi, passare assieme ore piacevoli, condividere esperienze. Quindi a noi l'onere di tenere sempre viva l'attenzione, i fari accesi sul museo, organizzare mostre temporanee, iniziative, diventare un luogo protetto, un luogo sicuro, un luogo veramente dove la cittadinanza si possa sentire protagonista e non solo spettatore di una storia raccontata da altri.
1: Tant'è vero che il museo, Simona, all'interno del museo ci saranno anche spazi che non sono, diciamo, tradizionalmente museali.
0: Sì, diciamo che dovrebbe essere proprio questo, cioè riunire situazioni molto diverse tra di loro. Tra l'altro anche lo spazio è molto bello perché è un ex fornace, una ex fornace dove venivano realizzati i mattoni, che è stata recuperata, quindi è uno spazio urbano anche molto bello all'interno di un parco. Un progetto importante perché si parla di 4,2 milioni di euro e insomma l'idea è proprio quello, non tanto un museo come lo concepiamo magari con tanti reperti antichi, ma un'esperienza un po' con quest'idea della meraviglia e anche un po' della storia più contemporanea, quella del Novecento, quindi quella più vicino a noi.
1: Certo, e poi appunto ci saranno bookshop, caffetterie, ma aule per le attività didattiche, una sala conferenza da 140 posti, quindi insomma riunirà parecchie cose come si cerca di fare oggi con dei centri no polivalenti, partendo però dall'idea del museo. Il co-direttore artistico del museo è Roberto Malfagini. Sentiamolo.
3: Far entrare questo racconto con gli home movies, per esempio, all'interno del museo, che è portare fondamentalmente, è un lavoro storico, è un lavoro sulla memoria collettiva, su una memoria emotiva anche, perché lo sguardo è di chi il luogo lo frequenta. La memoria è qualcosa che si disfa e si ricostruisce, quindi è qualcosa che può essere in divenire, un Wunderkammer, non possiamo dire come è fatta ancora, vi lasciamo un po' in sospeso perché sarà bella anche come sarà fatta questa Wunderkammer, che contiene oggetti che possono essere dal portacenere al vecchio costume, dal paio di scarpe alla cartolina, qualsiasi cosa che in qualche modo ci racconta

0: Sì, qualcosa che è successo qua. Quindi questo ci piacerebbe rimetterlo all'interno di una stanza, una Wunderkammer, per l'appunto, che ricostruisce con gli oggetti donati. Questa sarebbe la cosa molto più bella, perché ognuno porti un pezzetto di sé all'interno di questo museo.
1: Oh, stavo cercando di guardare Simona, ma non ho fatto in tempo perché ascoltavo lui. Il significato di Wunderkammer, perché
2: è
1: mi
2: la
1: sembra
2: stanza delle meraviglie. Federica,
1: Wonder. Infatti pensavo a Wunder, ho detto sarà tedesco Wunder che cambiano.
2: Sì,
1: è la stanza delle meraviglie. E la faranno anche Marina. Marina la faranno anche.
2: Sì, anche Marina, esatto, perché noi abbiamo diversi oggetti della tradizione marinara, ad esempio sulla realtà virtuale tu potrai salire sulla Sabiolina, che è un'imbarcazione storica di quelle con le vele molto belle dipinte a mano. Ecco, se tu Federica sei mai venuta a Riccione a fare una vacanza e hai l'infradito di quella vacanza, bene, potrebbero entrare nella Wunderkammer.
1: Ma
2: questa
1: no,
2: è l'idea,
1: ma
2: insomma.
1: non penso dai, ci sarà qualcosa di l'idea più originale.
2: No, non lo so, diciamo che stanno facendo una sorta di call to action con i cittadini e con i turisti.
1: Elementi legati alla città, alle vacanze, che sia la cartolina.
2: Che sia un souvenir particolare, una foto fatta in un determinato posto che non c'è più, per cui sono curiosa di vederla.
1: Certo, faranno sicuramente poi una selezione. Allora, ci manca solo di dire che l'investimento è stato di 4,2 milioni di euro, finanziato per 1 milione dalla regione, per la parte restante dal comune, però attraverso fondi europei. Poi parliamo male dell'Europa, noi sempre i soldi da là prendiamo, Simona.
2: Esatto, proprio così.
1: Inutile.
2: Ma diciamo che un'idea a me piace, devo dire, perché tutti hanno nell'immaginario collettivo che è solo bagnasciughe, vista mare, in realtà c'è anche cultura che possiamo raccontare.
1: Va benissimo. Simona, grazie per avercelo presentato.
2: Grazie a te per questa bella e lunga stagione insieme.
1: Grazie Simona. Noi adesso andiamo a Radio 3M Mistretta. Giuseppe Cuva è collegato con noi. Buon pomeriggio. Giuseppe, adesso, se non ci sente adesso, ci sentirà tra poco.
3: Sì, sono qui.
1: Sei qui. Allora, con te adesso parliamo come all'inizio con Firenze arte XI secolo, con te parliamo di archeologia, di cui la Sicilia è ricca proprio in maniera esponenziale, e parliamo delle recenti campagne di ricerca archeologica ad Alesa Arconidea. Perché? Che cosa è stato scoperto, Giuseppe? Giuseppe, non ti sentiamo più.
3: Pronto, mi senti?
1: Adesso sì. Che cosa è stato scoperto?
3: Allora, praticamente Alesa Arconidea è un luogo che si trova alle confini fra le province di Messina e Palermo, dove da qualche anno sono state scoperte grandi ritrovamenti archeologici. Un terme per presto riscoperto, delle grandissime terme e il santuario. Questo dimostra come questa cittadina tardo greca era veramente un cuore pulsante di questo territorio e rappresenta una delle novità archeologiche della Sicilia. Ed è stata presentata questa campagna di scavi durante un convegno che si è svolto a Motta d'Affermo, grazie ai docenti che hanno
1: lavorato
3: queste campagne.
1: Sì. E allora uno è Aurelio Burgio, docente di archeologia classica presso l'Università di Palermo. Sentiamolo.
4: È un edificio molto grande, tra i più grandi come terme urbane della Sicilia. E considerato che Alesa non è una città grandissima dal punto di vista dell'estensione, questo edificio doveva rispondere evidentemente alle esigenze che non erano soltanto degli abitanti di Alesa, ma dovevano essere degli abitanti del comprensorio, e quindi la città di Alesa doveva avere un ruolo che peraltro altri rinvenimenti certificano, un ruolo particolarmente rilevante nel nostro caso nell'età imperiale, nella prima età imperiale romana.
1: Ecco, quindi un complesso grande, prima età imperiale romana, santuario di Apollo, era proprio una città, ma è vicino a Tindari, Giuseppe?
3: È nella provincia di Messina, ma non è vicino a Tindari.
1: Ah, non è vicino a
3: No, assolutamente, si trova più vicino a Cefalù.
1: Quindi è di là, perché invece anche a Tindari c'è un teatro piccolo, ma...
3: Sì, c'è un teatro. Questo si dice, questo teatro che stanno per riscoprire,
1: sì,
3: potrebbe anche essere il terzo più grande in Sicilia. Dopo Siracusa e Taormina, per la grandezza di posti a sedere, potrebbe...
1: devono ancora completare. Quando finirà la campagna di scavo?
3: Non c'è una data certa. Serviranno ovviamente dei fondi, serviranno ovviamente degli uomini, serviranno delle forze economiche, anche degli investitori, però non si sa ancora la campagna quando dovrebbe finire, però sta proseguendo.
1: Questa è una fortuna, perché insomma il terzo teatro della Sicilia per grandezza, sarebbe vederlo sarebbe una cosa meravigliosa. L'altro docente di archeologia e storia dell'arte romana dell'Università di Messina è Lorenzo Campagna, sentiamolo.
5: L'ESA era il punto di convergenza dei prodotti del territorio e soprattutto del grano che veniva imbarcato verso Roma. Questa fu la fortuna di Alesa. Alesa aveva un legame privilegiato con Roma grazie al suo porto, fu la sua fortuna e la ragione della sua prosperità. In tutto questo si inserisce appunto il santuario di Apollo, è il più importante santuario cittadino e che deve la sua monumentalità proprio a questa prosperità di Alesa. La Alesa dei secoli secondo, primo, avanti Cristo è una città rigogliosissima, piena di vita, piena di monumenti, piena di cittadini importanti.
1: Quindi a cavallo comunque tra periodo greco e periodo romano.
3: Sì, ha avuto diciamo tante stratificazioni. La storia della Sicilia, lo sappiamo.
1: Certo. No, perché Apollo appunto pensavo che periodo greco.
3: Periodo greco e poi le terme invece del periodo romano. Tanto io le ho viste queste terme, ci sono anche dei mosaici bellissimi. Quindi veramente io ti consiglio, quando vieni in Sicilia, di venire a visitarla, perché ti affascinerà.
1: In Sicilia 2 mesi per vedere un terzo. Comunque sì, sicuramente. Allora, l'altra intervistata è Anna Ricciardi, direttrice artistica del Parco Archeologico Tindari Alesa.
6: Il progetto proposto dai 3 comuni della valle dell'Alesa, Pettineo, Motta d'Affermo e Castel di Lucio, per valorizzare attraverso le arti performative, quindi il teatro, alcuni luoghi che hanno visto la ristrutturazione grazie appunto al progetto europeo che seguono ormai da qualche anno. In nome del ritrovamento del teatro di Alesa, che per noi è motivo di grande orgoglio, perché significa il Parco Archeologico di Tindari ha finalmente 2 teatri, questo è meraviglioso e ci riempie di grande entusiasmo.
1: Ecco, quindi il Parco Archeologico però è unico, Giuseppe.
3: Sì, il Parco Archeologico, diciamo l'ente che gestisce questi parchi, è uno, il Parco di Tindari, che tra l'altro gestisce anche l'area archeologica di Milazzo, quindi una grande fetta dell'area messinese, però sono lontane tra di loro.
1: Certo, sono lontane.
3: Diciamo, gestiscono tutto.
1: Allora, gestiscono tutto, speriamo che lo gestiscano bene e noi seguiamo i lavori. Giuseppe, grazie.
3: Grazie a te e auguro a tutti un buon pomeriggio.
1: E noi ci fermiamo qui, regia Stefano Sciurpi, Territorio Parla torna domani.

0: Summer Edition. Una selezione di musica smooth jazz, lounge, dai migliori compositori internazionali.
1: Ogni sabato e domenica alle 21 solo su Blu 2000.
0: The Lounge Summer Edition. Summer Edition. Film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome, Cinematografo. La media company di chi ama il cinema, per chi ama il cinema. Smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più vai su cinematografo.it.
2: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su LUMSA.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
3: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
6: Dentro la città, fuori dal mondo!
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
4: Mamma, io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
0: In Blu 2000, news.
7: Edizione delle 17, buonasera da Franco Rossi. Vertice NATO ad Ankara, il presidente turco Erdogan ha accolto con tutti gli onori al palazzo presidenziale il presidente americano Trump. I due hanno avuto un colloquio bilaterale. Nella conferenza stampa davanti ai giornalisti, il presidente americano si è ancora lamentato di non essere stato aiutato dagli alleati della NATO nella guerra contro l'Iran. È arrivato il verdetto per Marine Le Pen, condannata a 3 anni di carcere, uno in meno rispetto alla prima sentenza. Questo nel processo sull'uso dei fondi del Parlamento europeo per pagare i dipendenti del partito tra il 2004 e il 2016. La non possibilità di essere eletta, prevista 5 anni in primo grado a decorrere dal marzo 2025, è stata ridotta a 15 mesi e dunque è già stata scontata. Medio Oriente, 2 palestinesi sono rimasti uccisi e diversi altri feriti in 2 distinti raid israeliani a Gaza, secondo quanto riferito da fonti palestinesi e riportato dal quotidiano Haaretz. La procura di Roma ritiene che il giornalista ed ex editore Walter Lavitola sia il mandante dell'attentato dello scorso ottobre a Siffredo Ranucci.
8: Sconcerto e incredulità. Walter Lavitola è un amico vero. Siffredo Ranucci si dice stordito per il sospetto degli investigatori che accusano l'imprenditore faccendiere Lavitola di essere il presunto mandante dell'attentato al conduttore di Report nel 2025. Non avrebbe mai fatto del male a me e alla mia famiglia, dice Ranucci, che non nasconde lo smarrimento. Ma per i PM Lavitola sarebbe l'uomo che avrebbe inviato 4 criminali campani a piazzare un ordigno davanti casa di Ranucci. Domani sarà interrogato dai magistrati che gli contestano anche il reato di strage. L'inchiesta coordinata dalla DDA di Roma ha già portato da 4 misure cautelari tra Napoli e Avellino. Agli indagati vengono contestati a vario titolo detenzione, porto e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Per gli inquirenti la banda avrebbe agito in cambio di denaro su incarico di un intermediario. Infatti insieme con la Vittola è stato indagato anche un camerunense di 47 anni, Davide Murgia, linea allo studio.
7: Un'ultima notizia di sport: Jannik Sinner ha battuto in 3-7 il tedesco Jan Lennard Struff, 7-5, 7-6, 6-3, e si è qualificato alla semifinale di Wimbledon. Nel prossimo turno incontrerà il vincente della sfida tra Djokovic e Auger Aliassime. È tutto, grazie per l'ascolto.
9: Radio Icaro, la musica continua.

0: Aspas, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla Riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere.
1: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
0: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili. Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
3: Viva l'Italia! Solo musica italiana!

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Tutti i mercoledì il centro storico di Rimini vive anche in notturna. Fino alle 23.30 la moda diventa un grande party. Oltre 200 negozi saranno aperti organizzando promozioni speciali ed eventi. Shopping, food, arte, cultura e mercatini illumineranno il centro storico di Rimini per tutti i mercoledì d'estate.
2: Rimini Shopping Night, in collaborazione con CNA Rimini, con il contributo di Comune di Rimini, Assicop Unipol, Banca Malatestiana e Vernocchi Auto.
3: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
4: Quando si avvicina l'ora del 7.30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
5: Il 10 e 11 luglio a Rimini è Passaggi di Vino, la più attesa kermesse riminese dedicata interamente alle migliori etichette del territorio. Un sogno di mezza estate per due serate indimenticabili nella straordinaria cornice della piazza sull'acqua di Ponte Tiberio. Tra buon cibo, buon vino, buona musica, tanti amici e tutte le cantine della strada dei vini e dei sapori dei colli di Rimini. Passaggi di Vino, 10 e 11 luglio, piazza sull'acqua a Rimini. Stappa quest'estate!
6: Cartoon Club. Sta per tornare l'evento più atteso dell'estate. Dal 12 al 19 luglio arriva Rimini Cartoon Club, il festival internazionale del cinema d'animazione, fumetto e games. Nel centro storico ti aspettano i film animati, le mostre dedicate a Spider-Man, a Giorgio Capazzano e molto molto altro. E dal 16 al 19 luglio in Piazzale Fellini torna Rimini Comics e la mostra mercato del fumetto con tanti autori, games, spettacoli e contest cosplay e K-pop. Seguici su www.cartoonclub.it. Cartoon Club.
7: Laura non c'è.
8: Viva l'Italia!
7: È andata via.
8: Solo musica italiana.

0: Sono le 19 e 4 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
1: Buonasera e bentrovati con l'informazione locale di Radio Icaro. Fu un colpo da professionisti studiato nei minimi dettagli quello messo a segno il 23 febbraio del 2021 da almeno tre uomini armati di fucili automatici entrati in azione sul retro delle poste di Viale Corridoni a Riccione. Grazie ad un'indagine certosina condotta dai carabinieri della Perla Verde sono finiti a processo tre foggiani, un 45enne e un 44enne accusati di essere gli autori materiali del colpo e un 52enne imputato per la ricettazione di targhe clonate. A distanza di 5 anni e mezzo dal fatto, nel pomeriggio di oggi il Tribunale Collegiale di Rimini ha condannato il primo a 9 anni e 4 mesi di reclusione, mentre ha assolto il secondo per mancanza di prove. Condanna lieve per il terzo imputato, 2 mesi e 20 giorni di reclusione, pena sospesa. Ad incastrare il 45enne alcune tracce di DNA isolate all'interno del doblò. Scontato il ricorso in appello una volta lette le motivazioni, tutti e tre gli imputati sono tuttora in libertà. Lo avrebbe attirato nel proprio appartamento accusandolo di aver tentato di baciare sua moglie per poi aggredirlo insieme ad un'altra persona massacrandolo con calci e pugni. È quanto denuncia un 38enne riminese di professione elettricista assistito dall'avvocato Davide Grassi in un esposto presentato alla procura nel quale ricostruisce una vicenda che sarebbe avvenuta all'interno di un condominio di Rimini. La vittima in seguito al violento pestaggio ha riportato fratture multiple alle costole e alle vertebre, oltre alla rottura del setto nasale accompagnata da una grave insufficienza respiratoria, una prognosi di 40 giorni con un esplicito richiamo dei medici al rischio di vita corso. I reati ipotizzati dal suo legale sono lesioni personali aggravate e sequestro di persona. Ancora troppe omissioni di soccorso sulle strade del comune di Rimini. Dopo l'ultimo caso della scorsa settimana, il report della polizia locale fa il punto della situazione. Maggiori dettagli nel servizio di Andrea Polazzi.
2: Sono ben 23 i casi di omissione di soccorso avvenuti sulle strade di Rimini nel corso del 2026, l'ultimo in ordine di tempo quello dello scorso fine settimana, quando un automobilista di 34 anni è fuggita dopo aver travolto un motociclista 48enne a causa di un sorpasso azzardato sul cavalcavia di Via della Grotta Rossa. Per il Centauro, il trasporto all'ospedale di Cesena con lesioni di media gravità. Per la donna, l'identificazione e la denuncia dopo essere stata individuata qualche ora dopo dalla polizia locale grazie all'esame dei detriti e al sistema automatico delle telecamere a lettura targhe. Purtroppo, dei 23 casi di omissione di questo 2026, solo in 7 occasioni il conducente è stato identificato. 16 episodi restano invece a carico di ignoti per mancanza di elementi utili. Nel 2025 gli episodi furono 47, con 30 responsabili rimasti senza nome. Circa il 90% delle identificazioni, spiega la polizia locale, avviene grazie alle immagini di videosorveglianza, pubblica o privata. L'omissione di soccorso è una gravissima violazione del codice della strada. Allontanarsi dopo un incidente con feriti è un reato punito con la reclusione e la sospensione della patente. Dal canto suo, l'amministrazione continua a lavorare per implementare la videosorveglianza. Purtroppo, commenta l'assessore alla sicurezza Iuri Magrini, non sempre però bastano una normativa anche severa e le avanzate procedure investigative a garantire la giustizia per le vittime degli incidenti. Per questo, conclude, sul fronte dei controlli è importante mantenere la massima attenzione.
1: Resta avvolto nella nebbia il futuro delle officine Trenitalia di Rimini. La società, invitata al confronto dalla regione, ha disertato l'incontro, suscitando la reazione dei sindacati. Il servizio di Andrea Polazzi.
2: Da una parte sindacati e istituzioni locali che pretendono il rispetto degli accordi, dall'altra Trenitalia che tergiversa ed evita il confronto. E così resta avvolto nell'incertezza il futuro dell'ex officina Grandi Riparazioni di Rimini e dei suoi quasi 170 lavoratori, un vero e proprio pezzo di storia della città. E anche lo stabilimento bolognese attende risposte che tardano ad arrivare. L'occasione per i dovuti chiarimenti poteva essere l'incontro convocato dalla regione lo scorso 2 luglio a Bologna, presenti sindacati e comuni. All'appello mancava però proprio l'interlocutore principale, Trenitalia. Un'assenza che ha fatto infuriare CGIL e CISL e UIL, che l'hanno bollata come un fatto grave e inaccettabile, ricordando gli impegni sottoscritti e mai rispettati a Rimini, con investimenti promessi e mai realizzati. I sindacati chiedono che l'intera manutenzione dei treni regionali di Trenitalia resti in Emilia-Romagna e per Rimini propongono un futuro in sinergia con Bologna come sito di riconversione e supporto, anche con nuove lavorazioni ed investimenti che permettano interventi su treni a composizione bloccata, mantenendo i livelli occupazionali. Ad alzare la voce anche la Regione, che in una lettera formale inviata alla società del gruppo FS dall'assessore al lavoro Paglia chiede di sapere quali investimenti, quali attività e con quali riflessi occupazionali a medio e lungo termine Trenitalia intenda agire nei prossimi mesi nei siti di Rimini e Bologna. L'assessore mette in fila le date degli accordi firmati nel maggio 2022 nella prefettura di Bologna e l'anno seguente nella sede della Regione, e in cui la società prevedeva impegni precisi, però al momento mai concretizzati, anzi. In attesa di risposte, i sindacati intanto proseguono la mobilitazione e non escludono scioperi.
1: Tutto per le altre notizie, vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Radio Icaro, l'informazione continua. Radio Icaro, la musica continua.
3: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

mentre un'altra estate se ne va. Libertà e perline colorate

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Chiediamo perdono al Signore per i nostri peccati. Diciamo insieme confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, preghiamo. O Padre, che nella umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, dona ai tuoi fedeli una gioia santa, perché liberati dalla schiavitù del peccato godano della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dal libro di Osea. Così dice il Signore: hanno creato dei re che io non ho designati, hanno scelto capi a mia insaputa. Con il loro argento e il loro oro si sono fatti idoli, ma per la loro rovina. Ripudio il tuo vitello, o Samaria, la mia ira divampa contro di loro. Fino a quando non si potranno purificare? Viene da Israele il vitello di Samaria, è opera di artigiano, non è un Dio. Sarà ridotto in frantumi. E poiché hanno seminato vento, raccoglieranno tempesta. Il loro grano sarà senza spiga. Se germoglia non darà farina, e se produce la divoreranno gli stranieri. Efraim ha moltiplicato gli altari, ma gli altari sono diventati per lui un'occasione di peccato. Ho scritto numerose leggi per lui, ma esse sono considerate come qualcosa di estraneo. Offrono sacrifici e ne mangiano le carni, ma il Signore non li gradisce. Ora ricorda la loro iniquità, chiede conto dei loro peccati. Dovranno tornare in Egitto. Parola di Dio. Casa di Israele, confida nel Signore. Il nostro Dio è nei cieli. Tutto ciò che vuole Egli lo compie. Gli idoli delle genti sono argento e oro, opera delle mani dell'uomo. Casa di Israele, confida nel Signore. Hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchi e non odono, hanno narici e non odorano. Casa di Israele, confida. Le loro mani non palpano, i loro piedi non camminano, diventi come loro chi li fabbrica e chiunque in essi confida. Casa di Israele, confida nel Signore. Israele, confida nel Signore. Egli è loro aiuto e loro scudo. Casa di Aronne, confida nel Signore. Egli è loro aiuto e loro scudo. Casa di Israele, confida nel Signore.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo presentarono a Gesù un muto indemoniato e dopo che il demonio fu scacciato, quel muto cominciò a parlare. E le folle, prese da stupore, dicevano: «Non si è mai vista una cosa simile in Israele». Ma i farisei dicevano: «Egli scaccia i demoni per opera del principe dei demoni». Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe». Parola del Signore.
1: Il libro del profeta Osea che ci accompagna in questi giorni ci parla del peccato, perché di peccato in realtà ce n'è uno solo. Il peccato è quello dell'idolatria, cioè quando ci sono delle cose, dei simboli che prendono il posto del Signore o che vengono anche semplicemente affiancati al Signore, perché il Signore è un Signore geloso, non accetta di essere amato lui e qualcos'altro, è un amante che pretende l'esclusiva da noi. Il dramma coniugale del profeta Osea, che ha sposato una prostituta, diventa l'immagine di un Dio che viene tradito da un popolo che adora altri dei. Ma questa è la lettera dell'Antico Testamento. Ma se vogliamo sentirci, come dire, colpiti, se vogliamo che questa parola ci parli, dobbiamo capire quali sono i nostri idoli. Oggi, per me, per ciascuno di noi, perché non è vero che non ne abbiamo di idoli. E la differenza fra Dio e gli idoli è che Dio ci ama e dona se stesso a noi. Dio si fa nostro servitore. Dio non chiede di essere servito. Se a noi ci sembra che venire in chiesa sia servire Dio, non abbiamo capito niente. Dio ci invita qui per servirci Lui a noi. Il simbolo di Gesù che lava i piedi ai discepoli è emblematico, ma è uno dei tanti esempi di quella che è stata tutta la sua vita. Gesù non ha mai detto ai suoi discepoli: fatemi questo o quell'altro, o prendete le mie difese. Abbiate sempre un grande sospetto nei confronti di quelli che credono di difendere Dio, perché Dio non ha bisogno di essere difeso. Gesù si è fatto mettere in croce, non ha voluto che Pietro lo difendesse. Il Signore è colui che ci salva, che ci guida, che ci dona a se stesso. Gli idoli invece sono quelli che si fanno servire.

qual è la cosa a cui attribuisco il potere di rendere migliore la mia vita e alla quale io servo giorno e notte, senza risparmiarmi. Perché gli idoli sono delle cose. Lo dice molto bene alla prima lettura, hanno bocca e non parlano. Hanno mani e non palpano. Hanno piedi e non camminano. E il profeta se ne esce con una espressione di una violenza enorme, sia come loro chi li fabbrica e chiunque in essi confida. C'è una bella immagine di Ezechiele che dice: hanno abbandonato me, sorgente di acqua viva. Ce l'hanno abbandonato me, che l'acqua la dono gratuitamente, per costruirsi delle cisterne screpolate che non tengono acqua. Che fatica sprecata. Hanno abbandonato l'acqua gratuita del Signore. Hanno costruito delle cisterne, la fatica di costruire delle cisterne, che poi si sono screpolate, nelle quali l'acqua bisogna mettergliela e poi va anche via perché si sono screpolate. Il Signore ci invita alla libertà e noi facilmente vendiamo la libertà in cambio del benessere. Torneranno in Egitto, concludeva così oggi il brano che abbiamo ascoltato. Ma l'Egitto è la terra del benessere, della schiavitù e del benessere. E infatti quando Israele esce dall'Egitto, spesso il popolo si è lamentato, perché la libertà non si mangia. E là in Egitto avevano i porri, la pentola della carne. Nel deserto era più difficile, la libertà del deserto. È davanti a noi la scelta, se vogliamo la libertà o la schiavitù degli idoli, se vogliamo la libertà del Signore o la schiavitù degli idoli. Il Signore è un amante che non si accontenta di essere messo tra le altre cose, vuole l'esclusiva.

0: Preghiamo. La parola di Dio che abbiamo ascoltato è fondamento della nostra fede, nutrimento della nostra speranza e lievito di fraternità. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Perché la forza dello Spirito ci aiuti a rinunciare agli idoli che il nuovo paganesimo ha costruito sotto forma di spreco, di cupidigia e di disprezzo del prossimo. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Perché ci sia data la sapienza del cuore, al fine di comprendere e soccorrere i nuovi poveri, anziani, emarginati. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Perché in un mondo sempre più immerso nel relativo, le comunità cristiane affermi in modo coerente i valori assoluti dello Spirito. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Ti affidiamo, Signore, il nostro caro fratello Alberto. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.

Stendi la tua mano, Padre, sull'umanità faticata e oppressa. Concedi a noi una fede ricca di memoria e audacia nella testimonianza profetica del tuo regno. Per Cristo nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Ci purifichi, o Signore, questa offerta che consacriamo al Tuo nome e ci conduca di giorno in giorno più vicini alle realtà del cielo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, in ogni luogo, a Te, Padre Santo, per Gesù Cristo, Tuo amatissimo Figlio. Egli è la Tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e Lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, per compiere la Tua volontà e acquistarti un popolo santo. Egli, nell'ora della passione, stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo ad una sola voce la Tua lode e la Tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rosada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore. In unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nicolò, i presbiteri e i diaconi, ricordati del caro Alberto che hai chiamato a te da questa vita e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua resurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e con la libertà dei figli, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Con il tuo spirito scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati al banchetto delle nozze dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola.

0: Senti, amico, ormai stiamo in macchina da 3 ore. Ma dove cavolo è questo posto?
1: Ve l'ho detto che ci voleva un po' di tempo per arrivarci.
2: Come si chiama il locale?
1: Si chiama...
3: Country Bunker Medicine Show.
1: Ci siamo. Ora eseguiremo un nostro grande successo. Ci auguriamo che vi piaccia.

0: Scusi, ha visto due tizi con vestiti neri, cappelli neri, uno aveva una cartella nera.
1: Sì, sono andati di là. No, non ci prenderanno, siamo in missione per conto di Dio.
2: Loro sono della polizia?
1: No, signore, musicisti. Sono 126 miglia per Chicago. Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio e portiamo tutte e due gli occhiali da sole.
3: Vai!
4: Ragazzi, vi devo dire che di musica buona come la vostra non ne avevamo sentita da un sacco di tempo da queste parti.
5: Howdy all, Lele Guerra here, questo è il Country Bunker Medicine Show, una trasmissione quotidiana in onda sulle frequenze di Radio Icaro in Blu alle 18.20 e a mezzanotte e 20 in streaming icaroplay.it, sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. Boys Chase Girls per Josh Withers. Andrew Chappell è nato in Texas, ma ora risiede a Boise, in Idaho. È cresciuto suonando in chiesa e cantando con suo padre e la sua musica è intrisa di outlaw country. I suoi testi parlano di amore, di perdita e di dipendenza. Insieme alla sua band e Bitterroot Revival suonano più di 200 date all'anno. Andrew Chappell, Let Get Lost.

Let's Get Lost, Andrew Chappell. Billy Joe Jones è una stella nascente della musica country. È nata e cresciuta in Texas e quando aveva 5 anni teneva concerti per i suoi nonni nel loro soggiorno. Si è guadagnata la popolarità grazie alla finale conquistata nel programma della CBS The Road, un talent di musica country creato da Taylor Sheridan e Blake Shelton. Ha piazzato fino a questo momento 5 singoli consecutivi al primo posto nella Texas Regional Radio Report. Billy Joe Jones, Flame.

Fame, Billy Joe Jones. Anthony J. Russo è originario di St. Charles in Missouri. Ha lasciato la scuola superiore quando aveva 17 anni per unirsi al circo. Dal 2001 al 2019 ha fatto tour internazionali per una varietà di compagnie, tra le quali anche il Cirque du Soleil. Ha avuto il privilegio di suonare in sale come il Radio City Music Hall e la Carnegie Hall di New York. Nel 2020 ha costituito la sua band Russo & Company, con la quale continua ad esibirsi e a pubblicare dischi. Prize Fighter. Well, I-

Prize Fighter, Russo and Company. Il 20 maggio 1985 nasceva a Dixon in California uno dei pilastri della nuova musica country mainstream, John Pardy. Si è innamorato della musica country da quando era bambino grazie all'apparato per il karaoke di sua nonna. È stato attratto da George Jones, Joe Strait e si è innamorato di Garth Brooks quando aveva 7 anni, dopo aver cantato Friends in Low Places alla festa di compleanno di suo padre. Ha preso in mano una chitarra quando aveva 12 anni, provando a scrivere le sue prime canzoni, e si è unito ad una band quando ne aveva 14. Dopo il diploma ha formato un duo con il suo amico Chase McGrew, dal quale si è separato nel 2008 per trasferirsi a Nashville e tentare di entrare nel mondo della musica country. Mentre sbarcava il lunario lavorando come bagnino, vendeva a bordo vasca i suoi CD. 18 mesi dopo il suo arrivo ha iniziato ad attirare l'attenzione della major e il suo album del 2015, California Sunrise, lo ha trasformato in una vera e propria star. Happy birthday, John Pardy, Cowboy Hat.

Whiskey Jackson and Whitley, Blake Lambert nella Collie Corner. I Rusty Brothers sono una band texana formata dai fratelli Steven ed Andrew McWilliams. Sono originari però della Louisiana ed hanno iniziato a suonare insieme fin da ragazzini. A metà del 2010 hanno raddoppiato la band aggiungendo una chitarra e una batteria. Nel 2025 hanno pubblicato The Devil Revisited. Questa è la title track, The Rusty Brothers.

The Devil, The Rusty Brothers. Hank Ruff è cresciuto nel sud dell'Indiana, è stato circondato dalla musica country fin da piccolo e a 11 anni aveva già preso in mano un bandolino e suonava alle jam session di bluegrass. È passato poi alla chitarra e si è tuffato nei suoni del country degli anni 90. Al liceo ha deciso di imparare le canzoni country più moderne da suonare alle feste, sperando di fare colpo sulle ragazze. La fusione tra le sue radici old school e le influenze moderne è il centro della sua musica. Ha iniziato a scrivere canzoni durante l'ultimo anno di liceo, molte delle quali insieme a suo padre. Hank Ruff, One Thing I Can Count On.

Something, countdown per Anke Ruff. Luke Huff è originario di Lewisburg in Kansas, è l'ultimo arrivato sulla scena country di Nashville ed ha un trascorso nella squadra di football dell'Oklahoma State University. Nel 2026 attendiamo con impazienza l'arrivo del suo album di debutto. Intanto un singolo, Look Up, Damn If I Didn't.

Damn If I Didn't per Luke Hop. Siamo arrivati alla fine dell'episodio del Country Bunker Medicine Show anche per quest'oggi. Vi trovate, vi ricordo, tutti i giorni su Radio Icaro in Blu alle 18.20 a mezzanotte e 20 in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. That's all folks, da Lele Guerra è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, una buona serata. James Todd, Southern Drawl.